0: Trony fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

magic got that load. John up, gone higher, all aboard.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 6 con la puntualità che non svizzera, norvegese, svedese, perché qualcuno su una chat di gruppo l'altro giorno ci ha detto così. Beh, possiamo anche dirlo, la nostra Gubri intanto oggi la ritroviamo, per cui facciamo la cheat direttamente, diamo a lei i credits di questa citazione, il tutto per darvi il buongiorno. Buongiorno da Lauda, Juliet, da Radio Freccia tutta, ci siamo.
2: Buongiorno Juliet, come stiamo innanzitutto?
1: Incredibilmente viva.
2: Ottimo, ok, pezzi. Meraviglioso. Questo a pezzi, poi ne parliamo, perché lo sappiamo, no? La prima rubrica è quella di What the Fuck, quindi sono fisicamente a pezzi. Però intanto cerchiamo di riprenderci, perché tra pochissimo dobbiamo leggere le news, però riprendiamoci così con Prince.

0: Le 6 e 7 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata poco dopo le 21 di ieri sera nel Cosentino, con epicentro situato 3 km a ovest di Castiglione Cosentino. Il sisma, che si è verificato a una profondità di 9 km, è stato avvertito distintamente a Cosenza e nei comuni del Tirreno Cosentino. Non si segnalano al momento danni a cose o persone, ma molti cittadini sono scesi in strada spaventati nel capoluogo di provincia.
0: Parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Lo ha detto Donald Trump. Intanto i due inviati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono a Mosca, dove nelle prossime ore incontreranno il presidente russo Vladimir Putin. Domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente ucraino Zelensky.
1: Veniamo in Italia, dove sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza oggi. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
0: La cronaca non ce l'ha fatta: l'uomo finito in rianimazione perché aggredito a colpi di cacciavite a Udine. Le sue condizioni erano gravissime ed è deceduto. I carabinieri stanno cercando l'aggressore. A quanto si apprende, i due si conoscevano e la vittima sarebbe stata colpita dopo una lite. L'aggressore è fuggito subito dopo l'accaduto.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Nel primo anticipo della terza giornata in Serie A, Genoa-Como 1-4. Oggi altre tre gare: Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Domenica Juventus-Milan.
0: La Formula 1, le Ferrari davanti a tutti nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza, con Leclerc ed Hamilton. Nel pomeriggio invece miglior tempo per la Mercedes di Russell davanti a Leclerc e Antonelli. E invece a Milano nel 2027, come Londra nel 2025, il capoluogo lombardo dal 18 al 20 febbraio ospiterà il lancio della prossima stagione di Formula 1.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole sul nostro territorio nel corso del weekend. Da segnalare sabato solo un po' più di variabilità al mattino lungo le coste della Liguria, ma con nuvole in rapido diradamento. Clima ancora una volta caldo ed estivo, con valori ben oltre le medie stagionali di riferimento, picchi anche di 35 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: adesso qua i fuori onda abbondano, capite? Perché c'è Lau che giustamente ha appena finito di dire: ma portate anche a me a Roma, perché è entrato in studio Max Avigiani della redazione. Visto che ieri ne abbiamo parlato, mi dice: mi sono dimenticato di portartele.
1: Cosa?
0: Ma ho portato queste treccine, le metto a favore di 258 del digitale,
1: sì, grazie,
0: terrestre, che sono salate in teoria con l'olio, il sale, ma ci sono anche le mandorle che arrivano dritte dritte da Napoli, mi dice.
1: Ok, le conosco, ho capito. Allora, da come le aveva descritte, sai, in talkback sentivo treccine, mandorle, immaginavo tipo delle paste, proprio tipo cornetto, no? Hai
0: salato.
1: Presente? Delle brioche. No, le immaginavo dolci, le brioche alla mandorla. Poi invece mi hai fatto vedere, adesso sono quei biscottucci con le mandorle inserite dentro e sono buonissimi comunque, salati.
0: Giusto.
1: Però ci accontentiamo, no, grazie comunque. A parte
0: mi prendo il primo what the fuck della giornata. Se ti parte, ti capisco.
1: Mamma mia. In solitudine qui sotto, in questo antro nero, quando mi muovo nell'oscurità la mattina e sogno cornetti, sogno che qualcuno mi porti cornetti, però non abbiamo nessuno qui, che cosa dobbiamo fare? Sola, abbandonata.
0: Povera, momento mestizia ce l'abbiamo, anche perché dicevamo si comincia così, col momento sfogo, mestizia la mattina, anche chiamato momento what the fuck. Tra pochissimo iniziate a tirare tutti i vostri sfoghi, quello che non vi gira bene, ma non solo quello, perché abbiamo detto da questo weekend si fanno le cose sul serio, ritornano tutti i nostri ospiti, quindi dopo l'informazione, l'attualità, le dediche richieste, ci sarà anche il grande ritorno della nostra Gubrin.
1: Esatto, e non vediamo l'ora di... Noi già sappiamo di cosa parlerà, siamo comunque in tema estate oggi, possiamo dirlo, però non spoileriamo di chi parlerà, è ancora presto. Però dopo la Gubrin...
0: Ormai è Milano.
1: Dopo la Gubrin, poi si parla anche di motori.
0: Eh sì, perché... possiamo dirlo adesso ufficialmente, sarà con noi Gabriele, Officina Romolo, abbiamo trovato il meccanico.

0: Mediatroni, fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 6:18 sfrecciati, adesso speriamo che non si senta che mi sono appena scofanata una di queste treccine.
5: Lo sappiamo.
4: Altrimenti, se volete, fatelo, eh.
6: What the fuck?
4: Lo prendo.
5: E io... brava, io lo faccio a te infatti. E voi, se volete continuare, 366-6634-466 per lanciare i vostri di what the fuck a Juliet, a me, a chi volete, insomma, all'universo mondo. Però abbiamo già qualche esempio.
4: Sì, nel senso che fuori onda stavo aggiornando l'AU sui disastri del mio pollice verde, cioè what the fuck a me, perché ieri ho pensato di mettere al sole, perché alle piante fa bene il sole, l'erba gatta del mio gatto. Gliel'ho ammazzata brutalmente, l'ho tirata dentro dopo 2 ore che era orizzontale. Questa erba gatta, what the fuck?

0: Stamattina stiamo mettendo dei pezzoni di quelli mediamente lunghi che sappiamo che vi piacciono, il tutto ma semplicemente per agevolare noi, che così nel mentre facciamo caffettino, colazione, spuntino. No vabbè, ovvio, a parte gli scherzi, sia mai, lo sapete che la nostra programmazione è fatta così, anche di questi pezzi. Ma c'è un what the fuck, uno dei tanti che ci è arrivato, che mi riguarda, mi tocca da vicino. Buongiorno.
1: Sì. Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, what the fuck a me. Che più dico di non montare condizionatori e più li monto. Oggi in terrazzo a Roma sarà durissima. Buona giornata.
1: Ok, vai, procedi. Perché ti tocca da vicino?
0: No, perché sai, io ne ho uno di split che ho trovato in casa, non è che l'abbia messo io, già mi sembrava tanto. In realtà, poi, quando ci vivi, capisci quali sono le necessità anche della casa. Io ho detto, ma sai che forse, quindi direttamente l'altro ieri, forse il primo di settembre, scrivo al mio idraulico e gli dico, guarda, io te lo dico adesso, entro l'estate prossima devo mettere il secondo split, what the fuck? Oh. Questo, secondo me, ha detto, ma è rimbambita, non è ancora tornata a casa dalle vacanze, tra un po' e mi sta già scrivendo per il condizionatore.
1: Vabbè, ma perché secondo me sono quelle scelte intelligenti anche per risparmiare, no? Finisce l'estate, uno monta già il condizionatore per l'estate prossima, perché vai a montarlo maggio-giugno, ti costa un occhio della testa, credo. Magari adesso l'ascoltatore di cui prima mi confermerà. Comunque, a proposito di condizionatori, anch'io lancio il mio what the fuck personalissimo, perché questa notte, non so perché rispetto alle altre notti, io ho accusato tantissimo l'aria che usciva dal condizionatore, che solitamente esce, diciamo, in verticale. In orizzontale. Questa notte scendeva praticamente anche in verticale, quindi direttamente sulla mia testa, ovviamente in forma ridotta rispetto a quella. Non so se mi sono.
0: Viveva di vita propria questo condizionatore.
1: Viveva di vita, sì, nel senso, comunque qualcun altro non voleva spegnerlo e quindi mi sono svegliata con quel mal di testa d'aria condizionata, what the fuck.

0: I Am Giant Playing with Fire su Radio Freccia. E anche qualcuno stanotte ha tentato di giocare col fuoco, ovvero con me, facendomi arrabbiare, appunto. Ai. Dicevo prima, condizionatore, perché hanno deciso di mantenere il condizionatore acceso durante la notte, che già è sbagliato di per sé di base, ok, partiamo da questo presupposto. Però fa caldissimo, che cosa dobbiamo fare? Non si respira e vabbè. Mi sono alzata col mal di testa per via del condizionatore, ma oltre quello c'era Fulvio, cane, tra parentesi, Fulvio, okay. Che russava questa notte perché ha deciso di dormire a pancia in su. E la lucina del condizionatore, una di quelle lucine minuscole, piccole, verdi, che però ti illuminano a giorno. Voi mi direte, ma cioè, dormi così praticamente tutte le sere? È vero, io però questa notte ero molto nervosa.
1: E ho deciso.
0: Ho deciso di alzarmi a un certo punto e dire, basta, mi odio tutte. E quasi andavo a dormire sul divano, what the fuck. Però ci sono riuscita, ho dormito quell'ora e mezza, due ore.
1: È
0: dai.
1: Tutto meraviglioso, Sfrecciati.
0: Tutto meraviglioso.
1: Se avete qualcosa che vi ha fatto imbestialire nelle ultime 24 ore, sfogatevi. 366 663 4466. Non le solite cose, o meglio, accettiamo un po' tutto, ma sai, avercela con l'automobilista che hai appena trovato per strada è facile, avercela sì, contro il mondo per tutta una serie di ragioni già lì è più complicato, ma vi capiamo lo stesso. Per esempio, aggiungo altro what the fuck, un po' sulla falsariga di quello che ci sta anche arrivando, questione Gran Premio di Monza, perché bellissimo, un sacco di introiti per la zona, zona, vetrina per l'Italia, ci mancherebbe, siamo pure bravi. Però what the fuck, quando tu devi passare, perché non è lontanissimo da qui, da Cologno, e c'è l'uscita della tangenziale nord imballata piena.
0: Ah, ma già la mattina?
1: Sì. Sì, ah, sì, okay. Sì, già alle 5:30 ci sono le indicazioni per Villa Reale uscire, e ti consigliano sostanzialmente le strade alternative.
0: Che ti consigliano male di base, what the fuck. Andiamo avanti, Weezer, CEO dalla nostra top 20.

0: Radio Freccia.
1: 6:36. In questo caso facciamo un disclaimer. Noi siamo dei semplici ambasciatori dei nostri sfrecciati, quindi non è di servizio, non è critica, non è, è leggere un messaggio, ma è così diretto, così preciso. Perfetto per i WTF che vuoi non leggerlo.
2: Vai.
1: Io ce l'ho con Trenitalia. Non mi importa che tu sia un regionale, un Freccia o un Intercity. A prescindere, ti odio.
2: Così, lanciare l'odio in generale verso l'azienda.
1: Ma non si firma, è infame. Lascia a noi la patata bollente da gestire.
2: What the fuck? Arriva Bryan Adams.

0: Oh, che bello, Bryan Adams dovrebbe risvegliarci buoni sentimenti, invece no, perché arrivano i vostri what the fuck al 366-663-4466, tipo questo. Buongiorno.
1: Buongiorno, sfrecciati. Allora, il mio what the fuck va al caposala, ma non è anche colpa della mia caposala, ma colpa del fatto che in Italia abbiamo una carenza allucinante di infermieri ed è per questo che per il quarto mese di fila mi tocca saltare il riposo dopo la notte.
0: What the fuck? Questo è serio.
2: Sì, è una di quelle tematiche effettivamente che scottano, ma da anni, non soltanto di questi giorni. Sentiamo qualcos'altro, buongiorno.
3: Buongiorno, stracciate, il mio what the fuck va verso il capo che venerdì sera mi chiede se posso venire a lavorare sabato mattina e io avevo un compleanno che si è protratto fino alle 2. Ma non è tanto questo il what the fuck quanto il fatto che lo stia facendo tutto con un'emicrania lancinante. Di Landaiesi.
2: Ottimo, ma è bellissima la firma finale, come l'ha detto proprio, strascicando le parole. Vabbè, scusa, allora, quando è arrivata la telefonata da parte di questo capo? Cioè, un momento in cui praticamente avevi bevuto tutto quello che c'era da bere, tutto il fiume circostante, tutto quello che c'era.
0: Anche perché io mi immagino lui che vede il telefono che squilla con la scritta capo in stampatello e risponde: sì, pronto, capo, buonasera. Sotto un altro giro. Sì, domani mattina ci sono. Io fossi il capo, ritirerei la richiesta.
2: Ma perché non ti chiamano, ti mandano quei messaggi minatori della serie: voglio vedere se sei attento, se leggi i messaggi, capito? Lo fanno apposta, capito? Atteggiamento passivo aggressivo da parte dei boss.
0: Ai, male male.
2: Da parte di tutti, comunque, non solo dei boss, ovviamente.
0: Allora, bello sveglio, lucido, tu non pensarci al post sbronza, ti teniamo compagnia noi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 6.52, YouTube Street of Dreams, dalla nostra top 20, quando arriva il momento del What the Fuck official.
2: Eh sì, anche oggi si rimane proprio in ambito rock, perché è noto ai più che i rapporti tra i Sex Pistols e il loro vecchio cantante John Lydon non siano esattamente idilliaci, e lui fa parte ormai di una nuova band, questa Public Image Limited. La cosa divertente è che si troveranno nello stesso festival a suonare a Chicago, e quando un giornalista, cogliendo la cosa, ha fatto la domanda dicendo: ma Johnny, come ti senti a sapere che di là ci sono anche i Sex Pistols? Lui ha detto: ma sai cosa c'è? Prima guardano la mia copia a fare lo show e poi guardano me. In realtà loro ormai sono una karaoke band, quindi da parte sua ai Sex Pistols, fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: In diretta dal Polo Nord, le 7 sfrecciati. Era da un po' che non davamo aggiornamenti sul clima all'interno dei nostri studi, sai, si parla di questo El Niño, farà caldo fino al 9 di settembre, tutto il resto bene, vuol dire che l'aria condizionata negli studi di Freccia di Milano resterà a palla fino al 9 settembre.
2: Ottimo, meraviglioso. Tra l'altro, a proposito di Nino, ho sentito dire che questo Nino, quando arriva, preannuncia che la prossima estate sarà ancora peggio di questa. Quindi non volevo fare, sai, un attentato a quello che è la nostra aspettativa riguardo una fase di miglioramento che, ahimè, non ci sarà, cari miei. Possiamo dire.
1: Esattamente, questo è il mood del Rock Morning Weekend Edition. Avanti così fino alle 10. Adesso i fratellini, perché poi oggi giornata importante per loro, eh?
3: Già.

0: 7 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata poco dopo le 21 di ieri sera nel Cosentino, con epicentro situato a 3 km a ovest di Castiglione Cosentino. Il sisma, che si è verificato a una profondità di 9 km, è stato avvertito distintamente a Cosenza e nei comuni del Tirreno Cosentino. Non si segnalano al momento danni a cose o persone, ma molti cittadini sono scesi in strada spaventati nel capoluogo di provincia.
0: Parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Lo ha detto Donald Trump. Intanto i due inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono a Mosca, dove nelle prossime ore incontreranno il presidente russo. Domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente ucraino Zelensky.
1: Veniamo in Italia, dove sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza oggi. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
0: La cronaca non ce l'ha fatta. L'uomo finito in rianimazione perché aggredito a colpi di cacciavite a Udine. Le sue condizioni erano gravissime ed è deceduto. I carabinieri stanno cercando l'aggressore. A quanto si apprende, i due si conoscevano e la vittima sarebbe stata colpita dopo una lite. L'aggressore è fuggito subito dopo l'accaduto.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Nel primo anticipo della terza giornata in Serie A, ieri sera il Como ha battuto 4-1 il Genoa in trasferta. Oggi altre tre gare di questo turno, e cioè Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Stesso orario domani per Juventus-Milan.
0: Per la Formula 1 oggi alle 16 le qualifiche del Gran Premio di Monza. Ferrari davanti a tutti ieri mattina nelle prime prove libere con Leclerc ed Hamilton. Nel pomeriggio invece miglior tempo per la Mercedes di Russell davanti a Leclerc e Antonelli. Domani alle 15 la gara. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole sul nostro territorio nel corso del weekend. Da segnalare sabato solo un po' più di variabilità al mattino lungo le coste della Liguria, ma con nuvole in rapido diradamento. Clima ancora una volta caldo ed estivo, con valori ben oltre le medie stagionali di riferimento, picchi anche di 35 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: E visto che in questi giorni si sta parlando ovviamente tantissimo di Venezia, del Festival del Cinema e quant'altro, noi oggi soprattutto non possiamo non parlarne, perché li abbiamo anche sentiti poco fa, sono sbarcati ufficialmente a Venezia i fratellini Gallagher, perché presenteranno questo documentario, ovviamente fuori concorso, proprio Oasis Don't Look Back in Anger, ed è ispirato, o meglio ambientato, ci porta direttamente all'interno delle date del loro tour, quello dell'anno scorso che li ha visti riunirsi dopo mille anni, aspettative, chiacchiere, scommesse, cioè i bookmaker spiazzati.
1: Sì, che racconta proprio questo, ma racconta anche ovviamente tutto quello che è attorno a questa band, che possiamo dirlo, non è stata e non è semplicemente una di quelle band che ti raccontano le cose solo attraverso la musica. Loro lo hanno fatto in particolar modo, forse possiamo dire anche più di tutti rispetto agli altri, anche attraverso quella magia che un po' si è creata attraverso le loro liti, possiamo dirlo, quel senso di attesa che ci lasciavano ogni qualvolta magari i fratelli litigavano e quindi stavano lì per lasciarsi, ma poi finalmente per ritrovarsi e per regalarci questa perla che ritroveremo oggi a Venezia e che poi troveremo nelle sale cinematografiche dal 10 settembre, quindi non vedo l'ora di vederlo. Ovviamente,
0: beh, ovvio, la nostra laurea è lanciatissima su questo fronte. Allora, diciamo che loro sono stati quelli che forse più di tutti potrebbero far propria la citazione del "l'hype l'ho inventato io", perché era sempre una cosa del "ma saliranno sul palco, si saranno scannati nel mentre", tutti se lo sono chiesti anche l'anno scorso, ma infatti io non do niente per scontato, cioè sul vaporetto, ammesso e non concesso che abbiano preso il vaporetto, sulla gondola sono saliti assieme manina manina o uno è già affondato nel Canal Grande?
1: Stavano, da quel che ho visto, erano separati, ognuno la propria barchetta. Sì, perché non si sa mai, magari uno affoga l'altro.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia.
7: 7:19 sfrecciati, sabato mattina, si parla anche di attualità e un dato che serve semplicemente a dare concretezza a quella che è già la sensazione comune di molti è questo: 6 milioni di italiani nel 2024 hanno rinunciato a una prestazione sanitaria per diversi motivi, la maggior parte dei quali o le tempistiche troppo lunghe oppure i costi eccessivi nel caso in cui ci si debba rivolgere al servizio privato. Ecco, parliamo di questo: sanità che secondo tanti è al collasso, tempi lunghissimi, costi elevati e professioni, quelle di medici e infermieri, che non sono nemmeno più così ambite. 366 663 4466.

0: Dati allarmanti, quelli che arrivano, che stavamo citando poco fa in relazione agli italiani e il comparto sanità, soprattutto la salute pubblica, perché dicevamo sono moltissimi nel 2024, perché è l'ultimo anno pienamente rilevato, ma anche già si stanno diciamo affrontando i dati del 2025 e la situazione è uguale se non peggio. Ecco, dicevamo tantissimi italiani che rinunciano a prestazioni che possono essere esami o anche altro per diversi motivi, tra cui vanno per la maggiore i tempi molto lunghi oppure i costi molto elevati. 6 milioni di italiani, questi nel 2024. L'altra questione è anche il fatto che si dice, beh, allora mettiamo più medici, mettiamo più infermieri, ma anche queste professioni non sono più così tanto di appeal, potremmo dire, come una volta, per tutta una serie di questioni. Innanzitutto le responsabilità, i tempi molto lunghi per ambire a queste professioni, quindi tanto studio che non viene sostanzialmente riconosciuto da uno stipendio adeguato.
1: Esatto, quindi di base sempre più italiani costretti comunque ad affidarsi ad aziende private oppure a rinunciare direttamente alle cure. Dati alla mano, solo nel 2024 il 9,9% della popolazione ha dovuto rinunciare a una o più prestazioni sanitarie necessarie, quindi si tratta del secondo valore più alto, dicono, mai registrato dal 2017, superato, pensate, soltanto dall'11,1% del 2021, quando sappiamo, insomma, c'è stata la fase della pandemia in cui più di 5,84 milioni di persone sono rimaste escluse dalle cure. Quindi un sistema sanitario che, dicevamo anche fuori onda, qualcuno ci dice al 366 6634466, che va a rotoli da 30 anni, e dicevamo non da 30 anni, anche dagli anni 70 va a rotoli il sistema sanitario.

0: situazione della sanità italiana, tanti dicono letteralmente al collasso. Ne stiamo parlando con voi al 366-663-4466. Probabilmente quello che ci viene da chiederci, rivolgendo a noi stessi la domanda, è: quante volte ci può essere capitato di trovarci un po' in impasse a dover prenotare un esame perché le tempistiche erano lunghe, ma magari non si vuole ricorrere al privato? Quindi facciamo un po' un recap tra tutti noi sfrecciati per capire effettivamente come ci muoviamo nel momento in cui ci troviamo di fronte a questi problemi. Dall'altro lato, lo sappiamo, soprattutto a quest'ora sono tanti i medici, gli infermieri che smontano magari dal turno di notte e che ci ascoltano e che ci raccontano di tantissime problematiche di una professione che dovrebbe essere tra le più importanti probabilmente all'interno di uno Stato. Certo, bisogna andare a vedere anche quanto investe l'Italia nella sanità del singolo cittadino e rispetto alla media europea i dati sono veramente molto al ribasso. Se la media di spesa per l'Unione Europea è di 8.700 e qualcosa dollari, perché è stato fatto a livello globale, in Italia per un cittadino se ne spendono 3.900.
1: Eh sì, effettivamente che sono pochi. Sentiamo cosa dicono, buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, Andrea da Radispoli. Il sistema sanitario non va bene per un semplice motivo: che basterebbe prendere i dirigenti, basterebbe prendere i medici, metterli a fare le file, prenotare, stare ore in attesa e poi arrivare a fare una visita e ti dicono: ma il CUP vi ha cancellato, arrivederci. E quando si ha una compagna disabile non è bello ricevere queste risposte. Ciao sfrezziati, grazie di esserci sempre.
1: Lui giustamente parla di dirigenti perché lo sappiamo, insomma, da quando poi il sistema sanitario è diventato tale, dal 78, che quindi poi dopo la USL si è trasformata in ASL, quindi in azienda sanitaria locale, logicamente da lì sono nate le problematiche che viviamo tutt'oggi.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.37 continuiamo a parlare di attualità, sanità al collasso e quello che viene proposto da alcune fondazioni, per esempio senza scopo di lucro, a fronte di questa crisi sanitaria è un piano di rilancio di 15 punti che prevede in sintesi quello che è un aumento progressivo dei finanziamenti statali per allinearli alla media dei paesi europei, perché abbiamo detto siamo quelli che investono meno rispetto agli altri paesi, una riforma delle carriere e delle condizioni di lavoro del personale sanitario e una maggiore regolamentazione dei rapporti con le strutture private convenzionate. Da parte di queste fondazioni viene inoltre richiesto di rafforzare quella che è la capacità, che potrebbe anzi essere la capacità dello Stato rispetto al controllo sulle regioni singole, di rendere così disponibili tutti i dati della sanità, così da favorire trasparenza e studi indipendenti. Ovviamente ci chiediamo, queste proposte possono essere attuate, non possono essere attuate, come state vivendo anche voi in primis la situazione sanitaria al collasso in Italia? Continuiamo. 366 663 4466.

0: Ovviamente è un tasto dolente per molti, quello della sanità italiana, al 366-663-4466 arrivano tanti messaggi, qualcuno per esempio ci dice: buongiorno ragazze, la sanità di oggi ormai si è capito, diciamo pagare soldi e le cure sono immediate, sappiamo che non è da tutti poter fare questa cosa, io devo stare sotto controllo da quando ho fatto degli interventi, quindi sanità a pagamento e vado avanti così, altrimenti chissà quando riuscirei a farli questi controlli. E questo è il messaggio che ci arriva da Daniela. Purtroppo però si sa, è una popolazione, quella italiana, che mediamente tende sempre di più a invecchiare, e va da sé che con una popolazione che invecchia serve anche sempre più sostegno a livello sanitario.
1: Esatto, servirebbe più sostegno a livello economico da parte dello Stato, così anche da garantire un servizio da parte degli operatori sanitari in primis. Sentiamo qualche altro messaggio, buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, io vi racconto la mia esperienza. L'anno scorso sono stata morsa da un cane, sono andata al pronto soccorso perché non riuscivo a muovere la mano e mi hanno detto che dovevo fare la antitetanica, però me la dovevo comprare da sola perché loro non avevano una dose per me.
1: Ecco, questa è la situazione appunto nel pubblico, quindi tantissimi dei nostri ascoltatori, e non solo dei nostri ascoltatori, tantissimi italiani ovviamente ricorrono alle cure private. Chi se lo può permettere, ovviamente?
0: Questo è il problema. L'altra questione è sempre trovare qualcuno dall'altra parte che ti sappia indirizzare, che ti dia fiducia, perché anche quello che ultimamente forse manca, la fiducia nel sistema. Per cui ci si stupisce quando magari si trova il medico che ti dice: guarda, io ora non posso fare niente, ma fai così, così e cosà. Ecco, già quello forse sarebbe un sostegno che viene dato a chi in quel momento si trova nel bisogno. Non tutti, va detto, hanno la disponibilità di spendere 2 minuti per i pazienti.

0: tanti messaggi su questo argomento. Effettivamente la sanità è qualcosa che prima o poi tocca tutti, e allora ci dicono: il problema nasce da quando la sanità è stata trasformata in azienda. Gli ospedali devono curare, non pensare ai bilanci, senza contare che i direttori e i vari manager prendono degli incentivi sugli obiettivi raggiunti nell'ordine di 30-40 mila euro l'anno. Questo ovviamente è un dato che riporta questo nostro ascoltatore, ascoltatrice, obiettivi che però non sempre raggiungono, e poi abbiamo la spesa per la sanità più bassa d'Europa, quindi una serie di tasselli che si sommano. Fuori onda anche con Lau dicevamo, c'è anche una questione proprio di empatia, quello che dicevamo prima, cioè il trovare anche la persona giusta al momento giusto, che potrebbe non essere solo medico o infermiere, ma anche farmacista, perché anche in quel momento dove tu sei in una condizione di vulnerabilità, vai in un primo punto di incontro dove magari ci sono anche persone in fila dietro di te, poca privacy, e ti trovi il farmacista scocciato, ecco, già lì non è un ottimo biglietto da visita.
1: Esatto, sì, perché riflettevamo proprio sul fatto che anche aver introdotto le professioni sanitarie come corso di laurea, cosa che prima non era, prima per fare l'infermiere bastava fare un corso, ovviamente non un corso così, comunque un corso approfondito, adesso moltissimi studenti che magari non entrano a medicina si fanno magari farmacia o comunque professioni sanitarie. Però dicevamo, il mestiere dell'infermiere forse molto più di quello del medico, che comunque sappiamo richiede tantissimi anni di studio, richiede quell'empatia di cui parlava proprio Juliet poc'anzi, e infatti tantissimi sfrecciati proprio si stanno lamentando di questo, senza poi parlare di quelli che sono gli stipendi ridotti ad oggi degli infermieri. Infatti Teresa ci scrive proprio questo, per non parlare della retribuzione dei sanitari, che comunque è un problema che sta alla base anche delle frustrazioni di questi operatori che lavorano male anche per questo motivo molto spesso.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E visto che abbiamo detto tante cose negative della sanità italiana, chiudiamo con un messaggio positivo.
2: Buongiorno Radio Freccia, io invece devo spezzare una lancia a favore del nostro sistema sanitario, perché almeno nel mio caso è funzionato tutto velocemente.
1: Ecco, lei è un messaggio molto lungo, ci dice che sostanzialmente ha partecipato a una di quelle campagne di screening per i vari tumori, è risultato positivo il pap test e in tempo zero sono riusciti a fissare le visite, controlli, quindi tutto è andato per il meglio. Vero, bisogna ricordare che per fortuna l'Italia ha queste campagne attive di prevenzione. Ovvio, si potrebbe fare sempre meglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 8 in punto sfrecciati, di nuovo su Radio Freccia con Lau, con Juliet, come ogni weekend, perché l'appuntamento è quello, con tutti i vostri messaggi che intanto continuano ad arrivare al 366-663-4466. È bellissimo, perché quando tu anche bello, non gli chiedi niente, non gli dici niente, vivi nella tua bolla, loro scrivono.
2: Oh, meraviglioso. Comunque lo sappiamo, le 8 invece, per quanto ci riguarda l'ora del caffettino, io sono arrivata su alla macchinetta e mi sono resa conto di avere soltanto 4 centesimi caricati nella mia app e non potevo ricaricarli perché già mi ero fatta 2 piani di scale. Quindi ti sfido a riscendere con tutto l'acido lattico dell'allenamento di ieri, del primo allenamento di settembre, rifarti le scale, vedi la carta, metti la carta sulla tua app, cerca di pagare il caffè che non prendi alla fine.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata poco dopo le 21 di ieri sera nel Cosentino, con epicentro situato 3 km ovest di Castiglione Cosentino. Il sisma, che si è verificato a una profondità di 9 km, è stato avvertito distintamente a Cosenza e nei comuni del Tirreno Cosentino. Non si segnalano al momento danni a cose o persone, ma molti cittadini sono scesi in strada spaventati nel capoluogo di provincia.
0: Parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Lo ha detto Donald Trump. Intanto i due inviati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono a Mosca, dove nelle prossime ore incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente ucraino Zelensky.
1: Veniamo in Italia, dove sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza oggi. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
0: La cronaca non ce l'ha fatta l'uomo finito in rianimazione perché aggredito a colpi di cacciavite a Udine. Le sue condizioni erano gravissime ed è deceduto. I carabinieri stanno cercando l'aggressore. A quanto si apprende, i due si conoscevano e la vittima sarebbe stata colpita dopo una lite. L'aggressore è fuggito subito dopo l'accaduto.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Nel primo anticipo della terza giornata in Serie A, ieri sera il Como ha battuto 4-1 il Genoa in trasferta. Oggi altre tre gare di questo turno, e cioè Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Stesso orario domani per Juventus-Milan.
0: La Formula 1, oggi alle 16 le qualifiche del Gran Premio di Monza. Ferrari davanti a tutti, ieri mattina nelle prime prove libere con Leclerc ed Hamilton. Nel pomeriggio invece miglior tempo per la Mercedes di Russell davanti a Leclerc e Antonelli. Domani alle 15 la gara. È tutto, il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole sul nostro territorio nel corso del weekend. Da segnalare sabato solo un po' più di variabilità al mattino lungo le coste della Liguria, ma con nuvole in rapido diradamento. Clima ancora una volta caldo ed estivo, con valori ben oltre le medie stagionali di riferimento, picchi anche di 35 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: E dopo i nostri amati Red Hot arriva il momento ricerchina. Yes. In questo caso forse non è che fa acqua da tutte le parti, perché noi facciamo sempre la premessa su questi scienziati che non è che ci lasciano proprio ben sperare, ma forse è semplicemente la scoperta dell'acqua calda.
1: Esatto, perché qui parliamo di animali. Allora, secondo la scienza, guardare foto e video di gatti fa bene alla salute, ma guarda un po'.
0: Non l'avremmo mai detto.
1: Non l'avremmo mai detto. Infatti sono diversi gli studi scientifici che dimostrano che guardare foto e video di gatti, attenzione, di gatti specifica, può portare benefici alla nostra salute sia fisica che mentale, perché concentrare l'attenzione su un gatto, che sia dal vivo o in un video, ci aiuta a distrarci da pensieri negativi e preoccupazioni, favorendo un senso di leggerezza e pace interiore. Ora tralasciamo il discorso video, qui specifica che va bene anche guardarli dal video e dal vivo, scusa.
0: Ma certo, confermi? Anche perché confermi? Servivano gli scienziati, dopo che i social per anni si sono riempiti di gattini, cagnolini che fanno cose, doveva arrivare lo scienziato di turno a dire: ah, ma sai che forse se i social sono pieni di queste cose è perché alla gente piace, alla gente fa bene. Non l'avremmo mai detto.
1: No, infatti. Allora, abbiamo delle testimonianze appunto in casa nostra, Radio Casa Mia, per quanto riguarda gatti e cani. Ecco, allora, che emozioni ti suscita il tuo gatto nel momento in cui tu arrivi a casa, magari, sì, ti rode, sai, una di quelle giornate in cui sei on fire proprio.
0: Questo è il problema. Ecco, perché io quando penso al mio gatto mi parte ansia. A volte mi parte nervosismo, altre volte una leggera invidia, ma non rientrano nelle emozioni particolarmente positive queste.
1: Quindi possiamo dire che anche questa ricerca fa acqua da tutti i pori per quanto riguarda le nostre modeste, personalissime opinioni ed esperienze.
0: Forse sì, ma allora magari il problema è il mio gatto, devo provare con qualche altro quadrupede.
1: Guarda quei gattini carini che stanno su Instagram.

Sili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Radio Freccia.
4: Le 8 e 18 sfrecciati, attenzione perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 105 Play e cliccate sul banner Special Line Contest, perché io ve lo dico, settimana prossima potremo anche vederci, il 10 e l'11 a Milano ci saremo anche noi. Adesso sto cercando di capire chi c'è, sai come quando al solito, chi c'è a quel concerto, chi va?
5: Vorrei tantissimo esserci anch'io, se potessi essere in quel di Milano in quei giorni. Infatti rosico sempre, mannaggia, perché vorrei tantissimo.
4: Male, ma vedi un po' come rosicavo io, perché tu mi hai raccontato di questo nuovo corso che hai fatto in palestra, che mischia danza classica. E ho detto, vabbè, ma allora lo voglio fare anch'io, queste novità.
5: Sicura?
4: Fate.
5: Sei sicura?
4: No,
5: No, ti consiglio di no, però magari ne parliamo tra poco. Vediamo un po' quali sono anche gli altri corsi che vanno un po' quest'anno in palestra, dato che a settembre, lo sappiamo, avete ricominciato un po' tutti, o chi vuole provare ad allenarsi.

0: abbiamo trovato proprio i Black Keys, visto che si parlava dei loro concerti, ma si parlava anche di ritorno in palestra, perché nel ritorno alla routine che ha affrontato anche la nostra Scorti ieri, rientra un po' anche questo, cioè dopo un mese e più dove probabilmente ce la siamo un po' sciallate, abbiamo abbandonato tutte le attività classiche per darci alla scusa del ma tanto ho fatto sup una volta in un mese, ecco che ci sono tutti questi corsi che ci invogliano anche a tornare in palestra, poi che siano o una sola o qualcosa che ti spacca in due per una settimana, quello è un altro dettaglio.
1: Oppure quei corsi che ti illudono, tipo quello che ho fatto io, che lo leggi così sembra una cosa comunque abbastanza tranquilla, body bar che unisce danza classica a dei micro movimenti che comunque possono favorire la tua tonicità. Ecco, allora ho detto, per partire questo corso potrebbe andare bene. Sono state le ultime parole famose. A metà lezione una signora, perché poi c'erano insomma donne di tutta l'età, soprattutto donne ovviamente, e a un certo punto questa signora fa: io mi alzo perché non ce la faccio più e vado via, sono stanca. Quindi io gli ho detto: ok, pensate cosa posso sentire io dopo quasi un anno che sto ferma, che non mi alleno veramente come ci dovremmo allenare. Comunque poi stavo guardando anche un po' gli altri corsi che c'erano, ho visto invece quest'anno che va tanto questo hot yoga.
0: Ma che hot mi preoccupa, ma per tutta una serie di motivi, anche solo restando sul fisico, hot mi dà l'idea che si bruciano un po' troppe calorie in un po' troppo poco tempo.
1: Esatto, anche detto Bikram yoga, praticamente consiste nel mettersi all'interno di una sala di 40 gradi centigradi e fare i classici esercizi di yoga che tu hai fatto anche sul tuo sup.
0: Perfetto, e io all'interno di questa sala penso di poter fare fatica già solo a sollevare l'indice per comporre tre cifre, 1, 1, 2, salvatemi.

0: Ah, comunque se vuoi ho trovato un corso specifico per noi che può andare bene, Active Aging, ovvero programmi di ginnastica dolce, mobilità e forza pensati per la terza età e per la longevità attiva. Allora, viste le nostre condizioni e visto che comunque basta un corso di plié, demi-plié, quindi di esercizi di danza leggermente più duretti rispetto al normale, io punterei a questo, se sei d'accordo.
1: Ma mi piace, perché poi esattamente come, sai, dire né turbino fa un po' brutto, collaboratore ecologico è un'altra cosa, bidello no, collaboratore scolastico, capito? Ecco, ginnastica per la terza età, no. Active aging. Mi piace questo approccio. Ma invece stavo guardando un po', sai, facciamo il bilancino dei corsi in palestra. C'era questa cosa, chi scende e chi sale. In quelli che scendono, secondo me, quest'anno ci sono un po' tutti quelli aerei, quindi cerchio, quindi tessuti, yoga aereo, tutte queste cose dove ti ritrovavi bene o male appeso, come dipende dai gusti, un caciocavallo o un prosciutto a stagionare.
0: Volendo, sì.
1: Ok.
0: Sì.
1: Per fortuna, mi viene da dire, perché almeno questi ce li siamo risparmiati, cioè possiamo andare su altro. Invece, quello che citava anche Lau fuori onda, infatti, è ben detto: forse alla medaglia del corso che ha avuto il boom quest'anno, cioè trentenni in crisi si sono buttati tutti a fare quello, Aerox.
0: Ok, che consiste in...
1: Praticamente è questo circuito che si fa anche in coppia, dove tu devi fare una serie di prove, che ne so, gli squat con il peso, poi c'è questa famigerata slitta, io mi immaginavo le renne sopra un panzone vestito di rosso che fa ho ho ho, e invece no, è una cosa che tu devi spingere, quindi la renna sei tu, ma al posto che tirare spingi, per non so quanti mille metri, chilometri, senza, secondo me, una logica di fondo. Cioè, vuoi morire male, ma senza nemmeno aver dato uno scopo ai tuoi ultimi istanti di vita.
0: Ma tutti questi sport mi sembra che ci vogliano far morire male, comunque. Anche Active Aging qui ci fa morire male.

0: Radio Freccia.
1: 8:35, sfrecciati, lasciamo stare questi propositi perché sono già morti 2 secondi dopo essere nati, quelli relativi alla palestra. Facciamo che ci alleniamo su altro, eh? Meglio. Tipo le dediche richieste.
2: Vabbè, anche in questo caso possiamo mostrare le nostre doti danzerecce. E voi 366-6344-66 mandate le vostre dediche e richieste, che non devono essere canzoni rock, non devono essere dedicate a noi, non devono essere dedicate a voi stessi o alla qualunque. Intanto arrivano i Linkin Park, Somewhere I Belong.

0: Loro bravi, molto belli, Linkin Park ci piacciono sempre, ma ci sono anche le vostre dediche richieste che ci piacciono soprattutto quando sono così fuori di testa. Michela, io vorrei dedicare a Mara del 74 che oggi compie gli anni e buon inizio scolastico con i suoi piccoli alunni, cioè lei ha messo dentro tutto, non è che ci sia una correlazione logica, ma il top è proprio la canzone La Cuccinella Sfortunella dello Zecchino d'Oro.
1: Ma cos'è, dai?

0: Mamma mia, se anche la coccinella che dovrebbe portare fortuna è sfortunata, capisci che noi non ci possiamo lamentare.
1: Assolutamente no. Francesco ci scrive: da quando sono tornato dal mio viaggio in Portogallo vorrei dedicare alla tipa che ho conosciuto e che non riesco a togliermi dalla testa, The Girl from Ipanema di Stan Getz.

0: Vabbè, almeno la dedica è bella, dai, su. Poi quello che hai combinato in Portogallo, ce l'ho,
1: resta in Portogallo.
0: Infatti, resta in Portogallo. Infatti.
1: Allora, questa è un po' generica. Noi di solito diciamo andate precisi, ma lui ha individuato un target preciso. Vivo a Monza e vorrei dedicare a tutti i tifosi di Formula 1 che intasano la città in questi giorni la canzone, quella di Bugo, che fa così.

0: I Muse, Follow Me su Radio Freccia, mentre arrivano tutte le vostre dediche e richieste al 366-6634-66, come quella di Franco che ci scrive: a Martina, che vorrei mi dimostrasse il suo amore, vorrei dedicare "Se è vero che ci sei" di Biagio Antonacci.
1: Quante pretese.
0: Vabbè, vabbè, dai, su, mamma mia, vai.
2: E se è vero che ci sei, batti un colpo, amore.
1: Lo dicono anche nelle sedute spiritiche, questo. Io non vorrei paragonare, sai, che poi seduta spiritica, fantasma, fantasma, ghost, ghost, t'ha ghostato, ecco.
0: È un attimo. Proprio, poi al giorno d'oggi con questo ghosting, lui magari era rimasto al buon vecchio Biagio, dice magari le dedico una canzone come i vecchi tempi, invece no.
1: Simone, buongiorno sfrecciati, vorrei dedicare a mia sorella, che ogni volta che esce un pezzo nuovo di Anna Pepe mi fa riascoltare tutta la discografia, per fortuna non è troppo lunga. Teso lei.

0: Basta, io sto male adesso, devo andarmi a riprendere, però ci possiamo riprendere così con la prossima dedica. Ciao, siamo con voi e il mio amico a pesca, sintonizzati dalle 5:30. Vorrei dedicare questa canzone al mio amico Mico Sicari da Bova Marina. Siamo a pesca e magari questa canzone porta fortuna. Ovviamente la canzone è Il pescatore di De André, finalmente.
1: Ma l'ha detto che sono a pesca, perché l'ha ripetuto giusto quelle 4-5
0: mila volte. 70 volte, poi il pescatore è abbastanza eloquente.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: The Reston Club con Carriad dalla nostra Top 20 alle 8:52, quando dobbiamo chiudere il nostro momento di dediche e richieste. Lo facciamo con questa secca diretta. Vorrei dedicare alla mia ragazza Beatrice, che oggi compie gli anni, Anna e Marco di Lucio Dalla. Che bello. Vai.

0: sempre quella.
1: Uno dei pezzi probabilmente non più belli ma più noti, perché tra i più belli ce ne potrebbero essere tantissimi. Che bella dedica questa.
2: Vero, vero.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 9 in punto sfrecciati, buongiorno da Lau, da Juliet, da tutti i nostri disagi che si sommano ai vostri, quindi facciamo un'allegra comitiva di disagiati in onda e fuori onda, no, a parte gli scherzi. Sabato mattina si spera che abbiate anche qualcosa di buono, di carino da fare, oltre che ascoltare noi, quindi 258 del digitale terrestre, lo sapete, accendetelo.
2: Ecco, cose belle da fare, per esempio prendere il caffè, cosa che sono riuscita a fare dopo un'ora che stavo tentando di ricaricare questa benedetta app. Ci sono riuscita ed è bello, che perché poi dicevo qui magari sono sola, non incontro nessuno, invece stavo facendo una cosiddetta giuliettata, ovvero entrare praticamente in onda mentre proprio stiamo entrando praticamente all'ultimo secondo, però ce l'ho fatta, dai, sai, quando
1: solo
2: ti fermi
1: applausi
2: a chiacchierare eccetera, quindi vai, ce l'abbiamo fatta. Ultima ora di questo Rock Morning Weekend Edition, l'abbiamo preannunciati i nostri ospiti, tornerà a trovarci innanzitutto la nostra Gubrin, a seguire parleremo di motori con il nostro Gabriele da Officina Romolo, intanto Jimi Hendrix, Voodoo Child e poi le news.

0: Le 9 in 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Parlo con Putin, lo conosco molto bene. Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO, lo ha detto Donald Trump. Intanto i due inviati USA, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono a Mosca, dove nelle prossime ore incontreranno il presidente russo Vladimir Putin. Domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente ucraino Vladimir Zelensky.
0: Il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per il pomeriggio di oggi, è stato rinviato. Lo ha reso noto su Facebook l'associazione Schierarsi, di cui l'ex diputato è vicepresidente. Di Battista si trova da venerdì in un ospedale dell'Avana dopo un malore.
1: 3 scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 2.9, sono state avvertite questa mattina presto dalle 6 in poi ad Accumoli, in provincia di Rieti, nel Lazio, a pochi chilometri dal comune di Amatrice, distrutto dal sisma nel 2016. Non ci sono stati feriti o danni.
0: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in scadenza oggi. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Nel primo anticipo della terza giornata in Serie A, ieri sera il Como ha battuto 4-1 il Genoa in trasferta. Oggi altre 3 gare di questo turno, e cioè Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Stesso orario domani per Juventus-Milan.
0: La Formula 1 oggi alle 16, le qualifiche del Gran Premio di Monza. Ferrari davanti a tutti ieri mattina nelle prime prove libere con Leclerc ed Hamilton. Nel pomeriggio invece miglior tempo per la

0: Mercedes di Russell davanti a Leclerc e Antonelli. Domani alle 15 la gara. Invece Milano nel 2027 come Londra nel 2025. Il capoluogo lombardo ospiterà dal 18 al 20 febbraio il lancio della prossima stagione di Formula 1. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Splenderà ancora il sole sul nostro territorio nel corso del weekend. Da segnalare sabato solo un po' più di variabilità al mattino lungo le coste della Liguria, ma con nuvole in rapido diradamento. Clima ancora una volta caldo ed estivo, con valori ben oltre le medie stagionali di riferimento, picchi anche di 35 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.

0: dacci oggi il nostro Lenny quotidiano. Era da un po' che non lo beccavamo nelle nostre nel mattine assieme, sia mai che le nostre sfrecciate rimangano senza Lenny Kravitz.
1: Infatti. Però abbiamo anche a proposito di musica, a proposito anzi di anniversari, vorremmo annunciare quello che comunque avrete già letto su tantissimi notiziari, ovvero gli 80 anni di mi sono persa assolutamente adesso in questa, mi sono persa perché ero praticamente immersa in alcune letture e praticamente ho perso completamente la nostra bussola.
2: Perfetto.
1: Mi devi perdonare, dovete perdonarmi tutti quanti, ragazzi, assolutamente. Sono momenti difficili, soprattutto quando poi dormi due ore.
0: È bellissimo.
1: E questo è,
0: ma bisogna dire che di fronte a certe icone, capito, la bussola si perde, perché Freddie Mercury, esatto, avrebbe compiuto oggi 80 anni. Quindi, oltre a una serie di tributi che nascono spontaneamente dai fan, ma anche da tante band che dicono: se non ci fossero stati i Queen, se non ci fosse stato Freddie Mercury, probabilmente non ci saremmo nemmeno noi. È anche un buon motivo, forse, per andare alla riscoperta un po' di questo mito, un po' di tutto l'immaginario che lui ha creato attorno a sé, anche a livello di moda, di stile, di modo di approcciarsi al pubblico, ai fan, i concerti, cioè ci sono tante movenze che poi vengono riproposte anche da cantanti attuali che nascono con Freddie Mercury. Ma se uno vuol fare magari un primo passettino, c'è un film abbastanza recente che comunque, anche secondo la critica, è veramente ottimo, Bohemian Rhapsody. Si potrebbe partire da lì per la riscoperta di questo mito.
1: Fare un rewatch, perché è uno di quei film che parlavamo anche l'altra volta di rewatch, vorrei assolutamente rivedere. Ma stavo vedendo anche quelli che sono gli eventi a cui potremmo partecipare oggi. All'Hard Rock Café di Roma, per esempio, ci sarà una tribute band proprio dei Queen, ma anche a Firenze, sempre all'Hard Rock Café. Per non parlare poi di altre iniziative che ci sono in Svizzera, dove c'è un festival internazionale gratuito dei Freddie Days dal 2 al 6 settembre, che unisce proprio l'anniversario della nascita alla celebrazione dei 30 anni della statua del cantante. New kid in the county, crowd shy, hunch in the shoulder,

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: Le 9:20 sfrecciati, Rock Morning Weekend Edition, che, lo abbiamo detto, è ritornato a pieno regime con tutti i nostri ospiti, anche con ospiti nuovi che conoscerete tra un quarto d'ora, ma soprattutto il grande ritorno anche della nostra Gubrin, Claudia Entino, tra pochissimo, perché con lei, lo sapete, chi ci ha seguito l'anno scorso ormai è abituato, si va a parlare di tutto il lato visual della musica, copertine, artwork, videoclip musicali, chi più ne ha più ne metta.
4: Esatto, e oggi la nostra Gubrin ci fa tornare leggermente indietro nel tempo, nel senso che siamo a settembre, dovremmo essere pronti a ricominciare il mood autunnale. No, lei vuole rimanere nell'estate, quella piena, con i Beach Boys. Intanto arrivano i Toto con Africa.

0: abbiamo detto, ritorna a trovarci anche la nostra Gubrin Claudia Entino al Secolo per parlare del lato visual della musica. Buongiorno Claudia.
1: Ciao Claudia.
2: Buongiorno Juliet, Lau e a tutti gli sprecciati sintonizzati. Quanto mi siete mancati, quanto non vedevo l'ora di tornare a iniziare le puntate con voi, e grazie anche per tutta la fiducia insomma dimostrata quest'anno, io sono carichissima, non vedevo l'ora di tornare. Allora, oggi parliamo della copertina dei Beach Boys che si chiama 2020, che esce nel 1969 insieme a un'altra copertina, è un altro album dei Beach Boys che si chiama Friends. Beach Boys, ricordiamo che è una delle band più influenti della generazione degli anni 60 e 70, sono lo specchio della società. Sono i famosi ragazzi che si divertono, tutto mare, tutto sole, tutto divertimento, musica e spiaggia, e infatti proprio in quest'epoca nasce la surf music. Ma io ho scelto questa copertina perché spesso questa è l'immagine che noi associamo ai Beach Boys, ma in quasi 100 album dalla loro diciamo start, registriamo tanti invece cambi di generi musicali e tante fasi artistiche. Tra i giovani che loro contaminano, ricordiamo, ci sono anche i Beatles, David Bowie, Eric Clapton, quindi sono degli artisti a tutto tondo, molto più eclettici di quello che poi a volte passa. Ho scelto quest'album perché un po' come per 4813 di Kasabian, mi sono sempre chiesta questo 2020 che cosa significasse, e niente, come spesso succede, è semplicemente il 20° album che si conta se si contano appunto anche i best of. Ma questa copertina nasconde un mistero che finiremo di svelare anche nel secondo blocco, perché tra i personaggi fotografati manca proprio Brian Wilson, il fondatore e leader. Scoprirete perché tra poco.

0: Never Learn Not to Love, i Beach Boys, da questo Mike Douglas Show del 1969. Cara Gubrin, che cosa ci racconti adesso a proposito di quella copertina, di un dettaglio se non erro?
1: Donna, intanto quanto lo pronunci bene, io ascolterei anche te cantare il titolo della canzone ogni volta.
0: No. Ci vuole impegno.
1: Allora, dicevamo, quest'album, la fotografia di quest'album è un frame non solo dei Beach Boys senza il loro leader, ma è anche un frame della generazione e dell'epoca storica che la musica sta vivendo. Quindi il cavallo tra gli anni 70 introduce tutti i giovani al mondo della meditazione, delle dipendenze e della sperimentazione dell'amore libero. Infatti i Beach Boys, che ricordiamo essere tre fratelli, cugino, amico, e poi vengono, insomma, diciamo, delle figure in aiuto, sono strettamente legati appunto da questi legami, ma poi hanno degli sviluppi e tanti contrasti che però consentono alla band di sperimentare. Tra questa sperimentazione degli anni 70 c'è l'incontro con Charles Manson da parte di Dennis, il batterista, il fratello batterista, che però grazie a quest'album riesce a sperimentare anche le sue doti da produttore e d'autore. E pensate che, se non è un'immagine del rock questa, cos'altro? Dopo la loro amicizia, la setta di Charles Manson si sposta proprio, si stabilizza a casa di Dennis e inizia ad abusare appunto delle sue finanze. I Beach Boys, mentre vivono questo periodo, diciamo, un po' di crisi, però ottengono, perché comprano a Charles Manson il brano che abbiamo appena ascoltato. Cambiano completamente l'arrangiamento, le parole, il bridge, ma quella melodia che ricorda anche un po' il blues continua ad essere una delle caratteristiche più forti del brano. Il brano inizialmente si chiama Cease to Exist, e quindi cessare di esistere, invece poi viene trasformato con Non imparare mai a non amare, che è un po', diciamo, un abuso, come quando si traducono le canzoni di Dylan, non si fa, però è un bel messaggio perché ci ricorda che invece all'amore non si deve rinunciare.
2: Oh, ci piace questa chiusa. Claudia, grazie per essere stata con noi, appuntamento a sabato prossimo.
0: Grazie. Ciao Claudia, grazie.
1: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: 9.35 sfrecciati, per chi ci sta seguendo in radiovisione il 258 lo vede perché è già comparso di fronte a me, non un losco figuro, ma il nostro salvatore della patria da qui in poi, perché Lau era il mio sogno, sì, da un tot di anni, avere finalmente qualcuno che mettesse mano ai miei danni, cioè un meccanico.
2: Ottimo, benvenuto tra noi Gabriele, Officina Romolo, è un piacere averti qui. Tra l'altro proprio ieri mi sono accorta della mia macchina che pendeva verso destra e ti ho pensato, ecco, quindi partiamo bene.
1: Allora, tra pochissimo iniziamo questa nuova rubrica Fresca Fresca, dove sottoporremo a Gabriele tutta una serie di problematiche e lui, un po' con dell'acqua santa, un po' con della sana capacità, cercherà di risolvere i nostri problemi.

0: E finalmente possiamo dare il via ufficiale a questa rubrica con Gabriele Officina Romolo. Lui sarà dei nostri ogni sabato più o meno a quest'ora. E dicevamo, noi partiamo subito così, andiamo dritti a bomba. Rientriamo dalle vacanze, abbiamo fatto magari un tot di chilometri con queste macchine. Cosa si è usurato di più e dici forse controlliamo?
1: Allora, sicuramente bisogna fare dei controlli base prima di rientrare al lavoro, perché metti caso che vai al lavoro il primo giorno, metti in moto la macchina e questa non parte, per cui la batteria, prima cosa, perché col caldo questa si usura in una maniera impressionante, rischia di perdere acido e appunto la macchina può non partirti. La pressione delle gomme, importantissima, perché uno quando va in ferie carica la macchina e alza la pressione delle gomme.
0: Okay. Ah, cioè tu stai già dando per scontato che io sappia che con la macchina carica devo alzare,
1: certo,
0: la pressione delle gomme.
1: Assolutamente.
0: Esatto. Ma chiaro, chi non lo fa?
1: Per cui bisogna riportarla ai livelli che dice il costruttore, alla pressione che dice il costruttore, quella corretta per andare in giro tutti i giorni e verificare se le gomme sono ancora in grado di andare avanti o meno sulla strada cittadina, ecco.
0: Ok.
1: Come...
0: già questo anche lì, no, non diamo troppo per scontato, io sto però prendendo appunti sul mio taccuino.
2: Anch'io infatti, le basi
1: e
2: proprio.
1: Il liquido refrigerante, il raffreddamento del motore, questo con i 50 gradi fuori, il caldo del motore lavora in una maniera che metà bassa, veramente va controllato anche poi in vista dell'inverno, perché questo è quello che riscalda il nostro abitacolo, per cui ti fa uscire l'aria calda l'inverno.
0: Okay. Okay. Cioè, ma tu vedi Lau quante cose stiamo scoprendo, sì. Liquido refrigerante per me andava bene d'estate, cioè se io d'inverno viaggio, certo, senza refrigerante non mi serve, invece scopro che mi serve pure per l'inverno.
2: Esatto, tutte cose che non ho fatto comunque, che forse dovrei fare adesso.
0: Uguale, mi sa che questa rubrica avremmo dovuto introdurla prima e forse le nostre macchine avrebbero avuto un po' meno danni. Facciamo così, il tempo di una canzone, c'è Sam Fender e continuiamo a farti qualche domanda.
1: Vai.

0: The Dying Light, Sam Fender, e torniamo a parlare di motori con il nostro Gabriele Officina Romolo. Allora Gabri, io sono tornata dalle ferie e praticamente ieri in autostrada mi sono accorta che la mia macchina pendeva verso destra. Sai il classico test che poi fai qualche secondo senza tenere il volante, ti accorgi che sul rettilineo la tua macchina va verso destra. Quindi ho pensato, ecco, tra i vari controlli che hai menzionato prima, forse quello di una convergenza alle gomme, no? Che mi dici? Certo,
1: assolutamente, quella se vedi la macchina che tende verso destra è da fare, ma attenzione che possono non essere solo le gomme. Ok. C'è da controllare tutto l'avantreno, quello che può essere scatola guida, bracci, braccetti, perché questi hanno delle boccole di gomma che col tempo si possono usurare, per cui tendono a spostare la macchina verso un lato piuttosto che l'altro, sia in accelerazione che in frenata, per cui sono componenti fondamentali da controllare proprio per la tua sicurezza mentre guidi, ecco.
2: Certo, dai. Certo, lei tutto sommato è riuscita a partire e anche andare. Adesso, visto che stiamo facendo donne al volante, ti sottopongo anche io il mio problema, perché gli sprecciati poi lo sanno che io quando metto mano su un mezzo che si muove faccio danni. Macchina ferma da 2 settimane, parcheggiata al mare. La prendo per ripartire, oltre a sentire un rumorino un po' metallico, faccio per frenare, scendevo da un ponticello e la macchina scivola avanti, cioè proprio non frena. Poi ha ricominciato.
1: Domandona, il liquido dei freni è mai stato cambiato?
2: Allora, aspetta, ti do il numero del mio meccanico. Non vorrei fare un po' di conflitto qua di interessi, però io penso di sì.
1: Prima cosa da verificare quella, perché questo è un liquido che perde di compressione, per cui il pedale va giù a vuoto, la macchina non frena. Prima cosa da controllare. Bisogna vedere poi se sono una pinza bloccata e i tamburi dietro che funzionano correttamente. Sono delle varie di controlli da fare.
2: Ah, vedi, io invece ho detto... è fredda, poi ho guardato il cruscotto e mi dava 38 gradi e lì ho detto vabbè, facciamo che quando torno tanto avremo giusto Gabriele dell'Officina Romolo a cui chiedere.
0: Ottimo.
2: Gabriele, appuntamento a sabato prossimo.
1: Io sono qui.
0: Ciao Gabriele, grazie mille. Ciao.

0: Freccia.
1: Role Model con Joy dalla nostra Top 20 alle 9.51, quando è arrivato il momento anche di salutare voi tutti e soprattutto di andare a controllare questa benedetta macchina, perché adesso il nostro carissimo meccanico di fiducia Gabriele mi ha messo il pallino riguardo la convergenza delle gomme, quindi non solo di quelle, perché poi sto pensando a tutte le varie mini problematiche che ha questa macchina, quindi adesso avremo modo finalmente di farci spiegare le cose per bene.
2: Soprattutto andrò a capire cosa sono i tamburi, visto che io davo per scontato che fossero i bonghi oppure, sai, il rullante, cose varie della batteria. Questa rubrica secondo me regalerà tante gaffe nostre, più che altro. Sprecciati, a domani, buon sabato.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E oggi si parte così, eh?
2: Come?
1: Un po' arrabbiati perché abbiamo un PC che non è nelle modalità e nelle impostazioni in cui dovrebbe essere.
2: Abbiamo un PC che non è un PC.
1: Esatto, ma è un CP. Va bene, buongiorno, buongiorno, Good Vibrations, Double M, Wally fino alle 14. Su Radio Freccia come sempre, solo che c'è la versione settimanale in cui albergano lo zio Eddie, Jimmy D e il Dr. Mann. Nel weekend invece trovate questi due belli imbusti qui.
2: Che non albergano, noi campeggiamo.
1: Esatto,
2: siamo
1: sì.
2: Siamo un po' più spiriti liberi.
1: Sì, siamo un po' più sì. MacGyver, tu soprattutto.
2: Abbiamo i picchetti con cui facciamo fuori anche i vampiri.
1: Certo.
2: Campeggiamo.
1: Anche con l'aglio però facciamo fuori i vampiri, quando mariniamo le verdure, così almeno se dovesse avvicinarsi Dracula.
2: Ok, no, pensavo fosse un riferimento al mio alito.

Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, l'ha affermato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri sera a Bari durante la festa per celebrare

0: il record di longevità del governo. Il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per il pomeriggio di oggi, è stato rinviato. Lo ha reso noto su Facebook l'associazione Schierarsi, di cui l'ex deputato e vicepresidente Di Battista si trova da venerdì in un ospedale dell'Avana dopo un malore. Tre scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 2.9, sono state avvertite questa mattina presto, dalle 6 in poi ad Accumoli in provincia di Rieti nel Lazio, a pochi chilometri dal comune di Amatrice, distrutto dal sisma del 2016. Non ci sono stati feriti o danni. Cinque paesi dell'Unione Europea puntano ad un'intesa con paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti. Lo ha detto il ministro dell'immigrazione danese Bodskov al termine della riunione a Copenaghen con i suoi omologhi di Olanda, Grecia, Germania e Austria. Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi dalle accise sul gasolio, in scadenza oggi il decreto del Ministero dell'Economia. Di concerto con quello dell'ambiente è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non ce l'ha fatta, l'uomo finito in rianimazione perché aggredito a colpi di cacciavite a Udine. Le sue condizioni erano gravissime ed è deceduto. I carabinieri stanno cercando l'aggressore. A quanto si apprende, i due si conoscevano e la vittima sarebbe stata colpita dopo una lite. L'aggressore è fuggito subito dopo l'accaduto. Un'aggressione premeditata è l'ipotesi più accreditata dalla procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la 45enne, gettata da un viadotto della 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che dovrà stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione torna su Freccia tra poco meno di un'ora.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale sarà ancora ben saldo su tutto il nostro territorio, garantirà tanto sole e stabilità, ma anche tanto caldo, specialmente sulla bassa Valpadana e nelle aree interne del centro-sud. Le temperature massime arriveranno a toccare localmente i 36-38 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:12, The Mountain Goats, le capre di montagna che scalano come delle matte.
2: Sono incredibili.
1: Ma è una roba pazzesca.
2: Che riescono
1: stanno
2: a stare
1: sul nulla.
2: Sì, sì, sul nulla. Esatto, e fanno questo rumore qua e si infilano nel, in quegli antri a culo di molfetta, citando sempre, cioè, Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: E leccano il sale.
2: Esatto.
1: E se le trovi in montagna che stai facendo magari una via ferrata, stai vedendo, e sono in parete con te, ti leccano le gambe perché tu sei sudato.
2: Sono anche un po' invadenti, quindi.
1: Cioè, sì.
2: Sono delle stalker, frega, non sono delle. Ti guardano poi con quello sguardo perso della capra che ti guarda come per dire: ma tu chi sei, no? Meraviglioso.
1: Anche un po' che cazzo vuoi.
2: Questa è casa mia, oh.

0: Ci sono delle canzoni che tendenzialmente subiscono anche l'usura del tempo, ma più che l'usura del tempo, l'usura del fatto che vengano utilizzate nei contesti più disparati, dai matrimoni ai battesimi fino ai fino alla pubblicità degli assorbenti. One è una
1: non
0: di queste.
1: Che sia un male
0: no,
1: essere
0: no, ci mancherebbe, ci mancherebbe, però è chiaro che quando una canzone comincia
1: la pubblicità delle palline di formaggio,
0: quando una canzone comincia a diventare così commerciale, tendenzialmente ti esce dalle orecchie, no? Perché dice basta. Poi però ti fermi e dici aspetta, perché questa è una canzone gigantesca. Cioè questa è una canzone tipo One degli U2, al netto del gusto
1: che
0: non può avere.
1: Nonostante ti ricordi che cantavano One perché era l'ultima pallina al formaggio del sacchetto.
0: Esattamente, pensa One. Che io credevo che fosse One quello di Bim Bum Bam, e invece tu adesso mi hai dato un'altra versione del racconto di questa canzone.
1: Sai che io Bim Bum Bam...
0: Non l'hai mai visto?
1: Cioè, so cos'è, però non sono
0: il pupazzo
1: così
0: One,
1: della gang.
0: Io ero proprio della gang. One, secondo me, peraltro era cattivissimo, però era molto amato dai bambini. Comunque, questo per dire che abbiamo ascoltato

0: Il mountain ghost sarebbe il leopardo delle nevi, dice.
1: Sì.
0: Vabbè, chi se ne frega. Questi si chiamano mountain goats.
1: Goats. G-O-A-T-S.
0: No, perché inverti?
1: Capito? Quindi sono le capre di montagna, come dicevamo.
0: Sono le capre di montagna, sì.
1: Poc'anzi. Sì.
0: Quelle... Poi è snow leopard, comunque.
1: Snow leopard, sì.
0: Ma va bene. Va bene, va bene. Allora, da dove cominciamo? Non lo sappiamo. Sicuramente dalle palline al formaggio, da Bim Bum Bam.
1: Beh.
0: Dalle canzoni scritte per le trasmissioni italiane, e non è l'unica.
1: Oggi potremmo parlare nell'arco delle quattro ore anche dell'efficienza del lavoro italiano, che talvolta riesce ad essere a superare se stesso.
0: Potremmo, ma potremmo anche non farlo.
1: No, c'era quella notizia. Dipende. Lì.
0: Ma c'era
1: quella lì.
0: Cose.
1: Ma sì, dai, quella lì la raccontiamo.
0: Ma sì,
1: dai.
0: Intanto ci sono i Kings of Leon. Intanto.

0: da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 10 e 27 minuti, buon sabato, buon quinto giorno di settembre. Double M Wally fino alle 14 in quel posticino lì che si chiama Good Vibrations. Ah. Stai facendo il conto?
7: Sì.
6: Di cosa?
7: Dei giorni.
6: Tipo Gino Knaus, i metodi anticoncezionali. Io non lo so.
8: Okay. Stavo contando, se era 5
6: settembre. Ma no, è scritto lì, è scritto sulla scaletta.
8: Sì, mi sono accorto dopo.
6: Ma sei qua da 10 anni.
9: Ma anche Sunday, Bloody Sunday, cioè tutti pensano che sia una canzone, la guerra dell'Inghilterra, tutto semplicemente Bono, sì. doveva andarci al puntello, ma proprio quella domenica lì sono arrivate, quindi Sunday, Bloody Sunday.
7: Sapevo un'altra versione.

0: Cos'è gagga? Ah, è distorsore?
1: Sì.
0: Bello.
1: Come hai fatto a capirlo, vedi?
0: Non so.
1: Perché ci intendiamo.
0: Potresti
1: subito.
0: Fai una registrazione, la mandi a Gianni.
1: Sì.
0: E secondo me lui la usa. La mette in un pedale e quando suona, anziché se esce solo gang gang.
1: Il nostro Gianni Royatti che potrebbe fare di tutto con quella chitarra lì, anche col mio suono
0: sì,
1: di distorsione.
0: Secondo me.
1: Ozzy Osbourne con Crazy Train. Se avete voglia di emozionarvi, cercate sul web, nello specifico su Instagram, il video in cui Ozzy, anni dopo la morte di Randy Rhoads, che
0: è un video di gattini.
1: Per emozionarsi. Volendo però anche quelli. Anni dopo che il chitarrista purtroppo viene a mancare, si ritrova in uno studio con il figlio Jack e ascolta la registrazione, la demo originale del giro del riff di Crazy Train. E Ozzy, che ormai è anche un po' più avanti con l'età, a un certo punto non riesce a contenere l'emozione, si alza dalla sedia e dice: no, non ci posso credere. Una roba del genere, e vedi Ozzy proprio che non ci sta dentro. Io tutte le volte lo vedo e un po' di brividino, insomma, lo provo.
0: Che parte da dove? Il brividino.
1: Dal...
0: Allora è quello buono.
1: Sì, okay. Sì, sì. Dal coccige, diciamo.
0: Va bene, girando in internet,
1: sì,
0: che è un posto meraviglioso.
1: Sì, dipende.
0: Dove si possono trovare cose più disparate. Abbiamo, ogni tanto incappiamo in cose che sono interessanti, in argomenti che sono quantomeno interessanti, come questa pubblicata da De Muffa, che è una bella pagina web che racconta di storie interessanti, un pensiero legato a un qualcosa che ci accomuna tutti quanti, no?
1: Sì, senza dubbio.
0: Che è il cassetto delle cose che potrebbero servire.
1: Esatto.
0: Cioè un cassetto, scatola, insomma quel luogo che abbiamo in casa in cui sbattiamo fondamentalmente tutto quello di cui non riusciamo a liberarci, ma in realtà non sappiamo nemmeno noi il perché.
1: Esatto. Però resta comunque viva la possibilità che un giorno quella cosa o quelle cose possano tornare utili.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Ci sono diverse teorie a proposito di questo pensiero che direi possiamo un po' snocciolare nell'arco dei prossimi interventi, perché secondo me ognuna di queste teorie
0: sono molto belle.
1: Eh sì, merita spazio, merita riflessione.
0: 366-663-4466, innanzitutto avete un cassetto pieno di cianfrusaglie, sì, caricabatterie che non usate
1: ma
0: più,
1: certo,
0: ma qualsiasi cosa, ma tappi certo, di bottiglia, quello che volete. Magari raccontateci anche il perché le conservate e noi poi vi diciamo non quello che dice la scienza, ma quello che dice la maggior parte.

0: I Dire Straits con Tana Love Love, stavamo parlando fuori onda il buon Double M e io, e stavamo dicendo, cacchio, magari i Dire Straits, perché poi lì si entra nell'ambito del gusto personale specifico, e quello non è, è confutabile, no? Nel senso, uno poi può dire mi piace più la carbonara rispetto alla matriciana, e ognuno ha il suo gusto, però è anche bello sviluppare una sorta di oggettività, no? E imparare a riconoscere poi i tratti di un determinato artista. In questo caso Dire Straits significa tanta roba, ma significa soprattutto la chitarra di Mark Knopfler, che ha questo potere evocativo, no? Questo potere quasi di dilatare il tempo, e lo dilata nella dimensione, nella direzione di quando si sta bene, nonostante comunque i testi di Knopfler siano un po' da sottoni. Ma detto questo, noi siamo un po' sottoni per quanto riguarda il cinema, allora per così darci una mano è arrivata ad Arman Forte Ivana Faccioli.
1: Ciao Ivana.
2: Buongiorno, ah, buongiorno, buongiorno. Sono appena uscita dalla proiezione di Moretti, che è sotto embargo, per cui non posso giudicare, ma vi posso dire che sono molto felice di esserci andata. E adesso stiamo per entrare alla proiezione degli Oasis, che come sapete sono arrivati qui a gran sorpresa ieri sera, e dovrebbero forse venire in conferenza stampa. Comunque, se non verranno in conferenza stampa, faranno sicuramente il red carpet per la gioia di tutti i fan che sono già in fibrillazione. Intanto ieri sono passati in concorso due film interessanti e diciamo un po' dolorosi. Uno è Mr. Nelson di You Kill People, del giapponese Tsukamoto, che parla sostanzialmente del disturbo da stress post-traumatico di un veterano del Vietnam, ma lo fa anche proprio visivamente a livello di rumori. È un film molto d'impatto che ti fa capire cosa succede davvero nella mente di chi poi ha questo problema. E poi è passato in concorso il francese 1518 del regista Cédric Kahn. 15-18 è l'età dei ragazzi che sono ricoverati in questo particolare ospedale psichiatrico dedicato a loro, e quindi insomma un po' tutti i problemi dell'adolescenza, problemi molto seri, quindi anoressia, problemi di tentativi di suicidio, di rapporto con i genitori, psicosi, un bel pugno nello stomaco, ma sicuramente due film che esplorano la realtà in maniera davvero interessante.
1: Hai altre proiezioni previste, oltre a ovviamente quella degli Oasis di cui ci hai parlato per oggi?
2: Credo, sì, stasera però lo vedrò in anticipo rispetto alla cosa che verrà presentata domani ufficialmente, un film cinese di cui poi vi racconto domani, perché appunto non l'ho ancora visto. Sugli Oasis ci sono mille anticipazioni, ma dopo un film bisognerà solo vedere com'è realizzato, perché la storia la conosciamo tutti, insomma.
0: Ecco, se vedi i fratelli Gallagher, salutaceli caramente, proprio
2: certo.
0: Con dei bacini,
2: so che avrete anche su Radio Freccia l'intervista con il regista, quindi i vostri ascoltatori avranno modo di sentirli.
1: Grazie Ivana Faccioli. Grazie mille, ci sentiamo domani e buon cinema.
0: Ciao Ivana.
2: E a voi, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 11. Più o meno dappertutto, per quanto riguarda almeno le zone limitrofe.
2: More or less, si dice, no? Per, sì. Per chi ci ascolta oltre manica e oltre oceano. More or less.
1: Poi dipende da...
3: Cos'è il cassette in English, please? What is cassette? Comunque penso che il vostro capo dopo questa performance vi licenzierà. Ne sono abbastanza convinto.
1: In inglese.
3: Bacioni.
1: Allora, grazie ancora a Ivana Faccioli, poi domani faremo un altro collegamento. Non vi abbiamo avvisato, ma perché è stato gestito proprio all'ultimo secondo, perché si è infilata tra una proiezione e l'altra, è riuscita a chiamarci e quindi l'abbiamo mandata in onda al volo.
2: Comunque, intanto si dice performance e non performance. Performance. Se vogliamo fare gli inglesi.
1: Sì.
2: In secondo luogo, il nostro capo non ci ha licenziati fino a questo punto e ne avrebbe avute ben donde. Terzo punto, ben donde.
1: Ma donde di apostrofonde o attaccato?
2: Tutto attaccato, come Dondoni, Luca Dondoni, ex, okay, no, sì, credo ex conduttore di RTL.
1: Sì.
2: Ah. Terzo punto,
1: sì,
2: la trasmissione è iniziata alle ore 10, alle ore 10:13 il nostro capo, ciao Dani, ha mandato un messaggio sia a Double M che a me, che recitava: siete veramente due pirla. E noi non avevamo ancora detto nulla,
1: no,
2: se non ciao ciao, siamo qui fino alle 14. Quindi,
1: a me
2: questa è la situazione.
1: L'amore.
4: Un inglese perfetto, proprio, che siete stati all'università di Oxford, eh? O Cambridge.
1: Cambridge
2: con la P, però. Cambridge.
1: Allora, non l'abbiamo dimenticata, adesso arriveranno le ultime news, c'è un po' di musica. Torniamo naturalmente sull'argomento, anche perché ci sono bei messaggi, tutti quei cassetti pieni di cose che, bah, forse non lo butto perché potrebbe servire.

0: Alle 11.04 torna l'appuntamento con le news su Radio Freccia. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale si pagano 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. In un mese l'aumento è stato di 5,5 centesimi al litro per la verde e 6,7 per il diesel. Sarà prorogato intanto fino al 10 di settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza oggi. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Andiamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata è l'ipotesi più accreditata della Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 dall'ex Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che dovrà stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Cambiamo pagina. Parlo con Putin, lo conosco molto bene. Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Lo ha detto Donald Trump. Intanto i due inviati USA, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono a Mosca, dove nelle prossime ore incontreranno il presidente russo Vladimir Putin. Domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Milano nel 2027 come Londra nel 2025. Il capoluogo lombardo ospiterà dal 18 al 20 febbraio il lancio della prossima stagione della Formula 1. L'evento comprenderà un fan festival di 3 giorni e uno spettacolo serale con la partecipazione dei piloti delle 11 scuderie e dei team principal. Chiudiamo con il calcio. Nel primo anticipo della terza giornata in Serie A, ieri sera il Como ha battuto 4-1 il Genoa in trasferta. Oggi altre 3 gare di questo turno, e cioè Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20.45. Stesso orario domani per Juventus-Milan. L'appuntamento con le notizie si chiude qua. Ora è il momento del meteo, qui su Radio Freccia.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale sarà ancora ben saldo su tutto il nostro territorio, garantirà tanto sole e stabilità, ma anche tanto caldo. Specialmente sulla bassa Valpadana e nelle aree interne del centro-sud, le temperature massime arriveranno a toccare localmente i 36-38 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: E 11 e 14, la bellissima Top 20 degli Strokes, Lonely in the... Perché ridi?
2: No, non so ridere. Ma per... guarda, tu fai un commento e io lo recepisco in una determinata maniera, cioè con un po' di sarcasmo.
1: Non c'era del caso.
2: Pochino sì.
1: Annunciazione, annunciazione, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti, niente proprio di meno che dei Black Keys.
2: Dunque, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Adesso tornando agli Strokes. Questo utilizzo di un po' un sintetizzatore, autotune e tutto quanto mi riporta un po' a quella canzone che Julian Casablancas fece con i Daft Punk, che credo si chiamasse Instant Crush.
1: Ah, sì,
2: te
1: la
2: ricordi?
1: Sì, vero.
2: Qui è come se l'avessero sviluppato un po' meno. La sensazione
1: forse
2: è questa.
1: Un po' troppo.
2: Un po' troppo.

Questo è un pezzo clamoroso. Black Keys, Little Black Submarines su Radio Freccia nella mattinata delle Good Vibrations con Double M Wally, con anche insomma delle specifiche, due specifiche. Partiamo da quella meno seria che Pupa ci ha così consigliato, però non facciamo sentire niente. Cioè lui dice: gli interventi di Wally musicali mi ricordano un po' Troy McClure, che era un personaggio dei Simpson. Sì. L'altra, che invece è la cosa più interessante, è

0: cassetti, no? Cosa avete dentro? E devo dire che ce n'è qualcuno
1: di livello.
0: Su un filo particolare. Sì. Una delle varie teorie recuperata da quest'articolo dice: secondo gli studi sulla loss aversion, cioè questa roba qua, il fastidio di buttare qualcosa potrebbe servire in futuro, è spesso più forte del fastidio di tenerla inutilizzata per anni, anche perché lì no, non la vedi. Per questo il cassetto continua a riempirsi, il disordine sembra un prezzo accettabile, beh, rimpianto molto meno. Poi disordine una prova contraria, è un cassetto chiuso.
1: Dipende. Poi ci sono anche gli accumulatori seriali che in realtà sono pure ordinati. Perché insomma, certo, ci sono persone che sanno benissimo cosa hanno accantonato e dove l'hanno accantonato.
0: Quello si chiama disturbo ossessivo. Esatto. È un'altra.
2: Dai, lo sanno tutti che un mese dopo che hai buttato una cosa che conservavi da anni, ti capita l'occasione che ti sarebbe servito, proprio quell'oggetto certo. Lì. Mm. Buon sabato da Ben.
0: È vero, Ben, questa è una grande verità. Il motivo per cui non la butti.
1: Io, per esempio, tendo a buttare tutto, non accumulo niente io. È una roba, cioè infatti parlare di questa cosa mi fa anche strano. Butto via tutto.

0: You call back, all right? Bye.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Radio Freccia.
2: 11 e 30 minuti, buon sabato, buon 5 di settembre, da Polem, non stavo dicendo Dolly vostro, facendo una sorta di crasi tra il
9: Dolly
2: mio e il tuo nome,
9: Dolly.
2: Sì. Dolly, la pecora Dolly, no? Quella che era stata clonata. Da Polem, Wally vostro, Good Vibrations fino alle 14, parlando di incapacità di liberarsi, sì, di insomma cose che poi non utilizzeremo mai.
9: Non questo stiamo parlando della cacca.
2: No,
9: non
2: è, no.
9: Non è
10: in base al principio di indeterminazione di Heisenberg, il cassetto pieno di cianfrusaglie è incasinato solo dal momento in cui tu lo apri e lo osservi.
2: È vero.
9: A parte che il principio di indeterminazione di Heisenberg è un'altra roba.
2: Ma quello era mica il paradosso.
9: Misurazione di non puoi misurare due grandezze fisiche completamente, ma è un'altra roba. È il paradosso di Schrödinger.
2: Esatto, del gatto,
9: l'equazione,
2: no?
9: In realtà.
2: Del gatto.
9: Sì,
2: che
9: cioè non puoi.
2: Esiste solo quando lo vedi.
9: Certo. Esatto. Certo. Però è vero, nel senso che il cassetto è incasinato solo nel momento in cui lo apri.
2: È vero. Se tu non ci pensi, non esiste.
9: Però non è tra le teorie, ma effettivamente potremmo buttarla dentro. Cioè, perché non le buttiamo? È perché tanto il cassetto è incasinato solo quando lo apri.

0: tutta la potenza dei Fleetwood Mac in The Chain, con anche una performance interessante dal punto di vista canoro di Double M, che va su frequenze altissime.
1: Talmente alte che...
2: Ciao, Serciati. Io non ho un cassetto, ho proprio un'intera casa. Praticamente vivo in un contenitore di cose che conservo. Mia mamma diceva che il problema è che antropomorfizzo gli oggetti. Cioè, praticamente ho una relazione con gli oggetti come fossero persone e questo mi impedisce di separarmene. È un problema grosso, perché mano a mano le cose si accumulano e devi trovare un contenitore sempre all'altezza della quantità. È faticoso. Vabbè, ciao a tutti Sfrecciati.
1: In relazione a quello che dicevi prima, perché evidentemente lei ordina le cose anche.
0: Certo.
1: Cioè, carica batterie vecchie che non puoi utilizzare, non so cosa. Contenitore.
0: Certo. No, stavo pensando che addirittura è l'oggetto che determina il contenitore, cioè nel senso, potrebbe diventare uno, ho quel contenitore lì, facciamo che riempio quel contenitore con la memorabilia e lì finisce. Okay. Invece no, qui diventa l'oggetto che detta la dimensione, certo. Per cui è un ciclo che non finirà mai.
1: È così che funziona, non può andare in altro modo.
3: Ciao Sfrecciati, attenzione. Io ne sono assolutamente consapevole. Attenzione. Finite le mie Yankee Candle, svuoto le giare, le pulisco, okay. E ce le ho tutte, ho tutti questi vasi di giare di candele.
1: Avete sentito intanto la fiera con cui lo dice? Sì. Cioè, lei compra queste candele con i vasi di vetro, li pulisce e li conserva tutti. Ma è finita qua?
0: No. Vai.
1: Siete pronti?
3: E dentro ho tutte le brugole dei mobili dell'IKEA. Perché? Ho detto tutto.
0: Tu sei la nostra regina.
1: Ma poi le brugole di quei mobili hanno tre misure, cioè saranno tutti uguali. Perché? Ma perché?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 11.45, le warning dalla nostra Top 20, nel pieno di un argomento che interromperemo, forse, chi lo sa, d'altronde a parte la nostra trasmissione, il dubbio. Perché il dubbio è sempre lecito.
2: L'incertezza, chi dubita sa e sa più che possa,
1: perché
2: diceva Leopardi.
1: Justin non mi risponde, cioè molto semplice.
2: Benissimo.
1: Dovremmo collegarci con Monza.
2: Per il Gran Premio, però quando non c'è risposta dall'altro lato diventa difficile.
1: È che stiamo imbastendo tutto live, come sempre.
2: Work in progress.
1: No, è che si fa un po' fatica, ci sono i rumori delle...
2: Va bene. I could stay awake just to hear.

0: Rum.
1: Eh?
0: Eh sì, perché siccome sia da Bolemma che io siamo due espertoni di motori, no, adesso a parte gli scherzi, questo è un weekend importante per chi ama il motorsport, mettiamola così, perché è il weekend del GP di Monza e direttamente da lì abbiamo la nostra Giulia, detta Justin,
2: che più direttamente non si può perché sono letteralmente nel pit, nel garage di Kimi Antonelli. Ho davanti la macchina che stanno per fare un cambio gomme di prova, perché ora è il momento di provare un po' tutto, ci sono i meccanici che fanno stretching, perché sapete, anche per portare le gomme bisogna fare un po' di stretching, di allenamento eccetera, e quindi stiamo per guardare un po' il retroscena di quello che sarà il Gran Premio di Monza. Come sappiamo, Kimi partirà però dal fondo domani, adesso tra poco partiranno le prove libere e dopo ci sentiremo anche per le qualifiche.
1: Facciamo un aggiornamento prima delle 14.
0: Ma sì,
1: hai fatto un giro sulla macchina?
2: Ma magari, però guarda, ci sono più o meno a un metro e mezzo di distanza.
1: Ah beh.
0: E l'emozione com'è?
2: Allora devo dire che questo forse è l'anno con più gente in assoluto. Sono 3 anni ormai che siamo qui e abbiamo anche Kimi davanti in persona che guarda i meccanici che fanno il loro stretching. Però questo è veramente uno degli anni più affollati, fa anche tanto caldo.
0: Sarebbe molto bello sentirti dire ciao Kimi in diretta. Dillo a bassa voce, tanto noi poi lo vendiamo come scoop.
2: No, posso fare.
0: Vai.
2: Ciao Kimi!
0: Brava, questa è la Justin che noi conosciamo. Bravo.
1: Oh Giulia, grazie, ci sentiamo allora poi poco prima delle 14, sentiamo come è andata la storia, va bene?
2: Ciao!
0: Grazie, ciao Giulia, grazie.
1: Ritorniamo in quel di Monza tra un'oretta e mezza,
0: sì, più
1: poco
0: o meno,
1: prima
0: dai.
1: Di
0: così almeno capiamo come è andata la prova libera,
1: sì, per qualche aggiornamento. Noi torniamo sull'argomento per chiudere con l'inizio della terza ora, i vostri cassetti, anche perché tra una roba e l'altra stiamo provando da 2 ore a parlare,
0: esatto, ma ci interrompono. È un segno del destino questa sera.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mezzogiorno, ah. Il sabato non è sabato se non c'è l'indovinello, vabbè, ecco. Sono ripetitiva, però è la verità, no?
2: Vabbè.
1: Allora, l'indovinello è questo, I romani li chiamavano galli, ma in realtà chi erano?
2: Francesi.
1: Si chiamavano così?
2: No.
1: Andavano con le galline? Non lo so, chiedete voi. Vabbè, chi non lo sa abbassi la mano.
3: Good arrivederci. Da Good Vibrations a Zoo Porn è un attimo. I galli erano i francesi, no? Asterix e Obelix.
2: Sì, credo no? Di sì. Vabbè, 366-663-4466. La domanda è arrivata, la risposta arriverà.
3: Forse. Ah, l'hai già dato il numero? Sì, l'hai appena dato. Volevo dare altri numeri perché ogni tanto dobbiamo ricordare anche quello. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD per chi ci volesse seguire anche attraverso la radiovisione.
2: Confermo. Non sono...
3: Non cambi la proposta del dottore?
2: No, confermo.
3: Ok, va bene. Sì, per stavolta, ok.
2: Tengo questa.

0: Le 12.04 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un intervento chirurgico nelle scorse ore a L'Avana, per questo il suo rientro a Roma, previsto in precedenza per oggi pomeriggio, è stato rinviato, come ha reso noto l'associazione Schierarsi, di cui Di Battista è vicepresidente. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri sera a Bari durante la festa per celebrare il record di longevità del governo. Voltiamo pagina. 3 scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 2.9, sono state avvertite questa mattina dalle 6 in poi in provincia di Rieti, nel Lazio, a pochi chilometri dal comune di Amatrice, distrutto dal sisma del 2016. Non ci sono stati feriti o danni. Milano si conferma la città più cara d'Italia anche nel 2026, lo ha evidenziato uno studio del Codacons. La città più economica invece è Napoli, dove la spesa per gli stessi beni e servizi di Milano costa 4 euro contro 693, in pratica il 42% in meno del capoluogo lombardo. Secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale si pagano 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. In un mese l'aumento è stato di 5,5 centesimi al litro per la verde e 6,7 per il diesel. Passiamo allo sport, il calcio. Nel primo anticipo della terza giornata in Serie A, ieri sera il Como ha battuto 4-1 il Genoa in trasferta. Oggi altre 3 gare, Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20.45. Stesso orario domani per Juventus-Milan. Infine la Formula 1, oggi alle 16 le qualifiche del Gran Premio di Monza. Ferrari davanti a tutte ieri mattina nelle prime prove libere con Leclerc ed Hamilton. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale sarà ancora ben saldo su tutto il nostro territorio, garantirà tanto sole e stabilità, ma anche tanto caldo, specialmente sulla bassa Valpadana e nelle aree interne del centro-sud. Le temperature massime arriveranno a toccare localmente i 36-38 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: What makes you feel good?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Un quarto d'ora passato dopo mezzogiorno, So You Stand, ma l'ascoltiamo da un pochino nella nostra Top 20, ovviamente Greta Van Fleet, per anticipare il nuovo lavoro che arriverà.
2: Arriverà.
1: Arriverà. Salutiamo anche Moda.
2: Certo. Secondo in classifica al Festival di Sanremo, con quella canzone lì, peraltro.
1: Vabbè,
2: comunque queste
1: sono
2: cose.
1: Solo tu.
2: Sì, sì, perché io sono un po'.
1: Vogliamo chiudere questo benedetto argomento? Facciamo sentire un paio di.
3: Beh, mi piacerebbe parlarvi, stare qui a parlarvi per ore dei due garage dei miei genitori, che contengono cose che prima o poi potrebbero tornare utili. Però avrei da fare, quindi buona giornata, ciao da Sax.
1: Ci dispiace perché anche
2: ma che modo è questo, però?
1: Sappiate che io sono cresciuto con mio nonno, che non c'è più, però mi diceva sempre: tutto può servirsi. Lui con le scatole di carta dei cereali costruiva i tappi per non far prendere polvere alle bottiglie che poi usava per imbottigliare il vino.
2: Sì, ma presuppone comunque questa cosa una manualità al di fuori del comune.
1: Per fare dei dai, va a tagliare il cartone.
2: Ah, cioè. Io faccio fatica anche a disegnare la casa, quindi.
1: Perché tu non ti impegni.
2: No, ma non è il mio, cioè ognuno deve riconoscere i suoi limiti, ecco.

0: Led Zeppelin con All My Love su Radio Freccia nelle Good Vibrations insieme a Double Am e Wally fino alle 14. Ci sono degli argomenti, molteplici argomenti, che si stanno accavallando, perché abbiamo un po' lasciato da parte l'indovinello di inizio ora,
1: sì,
0: quello che citava i galli, e sono arrivati un po' di messaggi, no? Cioè, perché la domanda era: ma quindi chi sono sti galli?
1: Ma sono nati prima i galli o le uova? Non lo sappiamo.
0: Vabbè, questo poi va studiato. I galli sono quelli che venivano dal Belgio. Ivan da Milano.
1: Va bene.
0: Ce lo segniamo? Lo appoggiamo lì, su quella mensola lì.
1: Non sappiamo cosa appoggiamo, però.
0: Vabbè.
1: Allora, teoria numero due, legata al perché conserviamo e poi chiudiamo questa storia. Le cose diventano più preziose appena diventano nostre.
0: È vero.
1: Cioè, una volta che ce l'hai, dici, è il mio tesoro, perché mai io dovrei donartelo?
0: La vuoi una citazione colta? Ti interessa? C'era una corrente letteraria.
1: Retorica, vero?
0: No, non è retorica.
1: Se ti dico di no...
0: non lo dico, mi fermo.
1: Come ti offendi. No, dai, la vogliamo.
0: È una delle poche cose che mi è rimasta in testa della scuola superiore.
1: Sì.
0: C'era questa corrente di letteraria, i crepuscolari.
1: Ah, sì.
0: Tipo Guido Gozzano, che diceva che ci sono le buone cose di pessimo gusto. Cioè, tipo, quella maglietta bucata che però c'hai dalle medie che non riesci a buttar via.
1: Ok.
0: E tendenzialmente quello che viene definito il in town, una roba effect, effect dovrebbe essere, sì, tendenzialmente questa roba qua. Cioè che quella cosa che è oggettivamente brutta per te è bellissima, e quindi fai fatica a non riconoscerne il valore. Ecco,
1: se anche voi non avete capito quello che ha detto,
0: era chiarissimo.
1: 366 663 4466, io ho capito, però dico, se anche voi, perché non so, immagino che qualcuno l'abbia capito, non vi preoccupate,
0: volevo fare un parolo.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 12:30. Momento buono per fare un po' di cose. Poco buono per farne altre. Se dovete, non lo so, fare benzina, sarebbe meglio farla di notte.
8: Perché? Su che base?
7: I serbatoi.
8: I serbatoi cosa?
7: Stanno meglio, è perché fa meno caldo.
8: Fa meno caldo, ok. Vabbè.
7: Tutto meno,
8: quindi
7: meno
8: in base anche alla stagione.
9: Sì, scusate, ma qualcuno ha capito che cosa ha detto Wally? No. Perché secondo me non si è capito neanche da solo.
7: In realtà era, aveva un senso.
8: Guarda, adesso io da oggi in poi faccio solo questo.
7: Non viene.
8: Le pernacchie con le ascelle, perché le mie chicche culturali non ve le meritate. Mi sento bullizzato io. Vado a denunziarvi.

0: There is a light that never goes out, cioè c'è questa luce che non si spegne mai, non è di certo quella delle Good Vibrations, che è una luce di quelle vecchie che vanno a intermittenza, che tendenzialmente risentono anche molto dei minimi cambiamenti di emissione di corrente e che a stento sta accesa.
1: Non tutti sanno che questa canzone deriva da un malfunzionamento di Alexa, che non riusciva più a spegnere una di quelle luci, lampadine smart.
0: Insomma, negli anni 80 c'era già Alexa.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì, sì, sì. È che noi l'abbiamo scoperta adesso, okay. Però. E loro, niente, continuavano a dire spegni luce bagno. Spegni luce bagno, ma...
0: Alexa faceva lì, il gesto dell'ombrello.
1: No, non rispondeva.
0: Ah, non rispondeva.
1: There is a light that never goes out.
0: Ok.
1: Va bene. Dove...
0: Ma guarda, quello che vuoi, tanto...
1: Sì,
0: prego.
1: Prego. Vai.
2: Giornata piena. Pecore.
0: Sì.
1: Ma cos'è sta roba?
0: È la descrizione Gaudi. Di quello che abbiamo fatto fino adesso.
1: Ah.
2: Depositi.
0: Sì.
2: Pernacchio le ascelle. Perfetto.
0: Sì, sì.
2: Favoloso.
0: Sì, sì. Ci siamo, ci stiamo ambientando.
3: Secondo me quel signore lì della ricerca che diceva Wally non è sposato. No,
0: ferma tutto, scusa, ferma tutto.
3: Robe lì sono le prime che spariscono quando ti sposi e ti accasi una signora, ecco, diciamo.
1: Il signore della
0: ma il
1: ricerca.
0: Signore che dicevo io è un poeta, non è uno della ricerca. Cosa stai dicendo? Ah. Gozzano, Guido
1: allora,
0: Gozzano è un poeta.
1: Salutiamo il signore della ricerca. Chiudiamo la teoria più bella, secondo me, che è la numero 3. Ok. Noi non conserviamo gli oggetti,
0: sì.
1: Conserviamo
0: le possibilità. Ristiri, girizzazione.
1: Cioè, è bello come concetto, no? Cioè, tu non è che stai tenendo quella roba lì, tu stai tenendo l'idea che possa essere utile e magari l'idea stessa di risultare tu utile per qualcuno o, non so, di creare una situazione in cui appunto, la possibilità nasce qualcosa che dalla possibilità stessa.
0: Concetto che si denuncia già solo nella frase, vabbè, oh, non si può mai sapere. Magari torna utile.
1: Non si può
0: capito?
1: Mai sapere.
0: Perché poi alla fine è quello. Si sta come d'autunno sugli alberi,
1: basta,
0: le brugole.
1: Basta.
0: Le brugole! Le brugole!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:45, il Royston Club. Il Royston Club, loro sono i Royston Club.
2: Una catena. Una catena di club denominati Royston. No.

0: No, la band.
1: Ah no, allora scusami, sì, quelli che abbiamo appena ascoltato con Carriad. C'è un messaggio interessante, guarda, prego.
2: Avete provato ad ascoltare questa canzone qui, Carriad, dei Royston Club, in hangover?
1: No,
2: il
1: no.
2: giorno dopo no. un venerdì particolarmente ignorante e alcolico?
1: No.
2: Ecco, stamattina le ossa rotte, l'umore non esattamente alle stelle, l'avrò sentita 18 volte, sdraiato a letto mentre facevo le bolle di sapone. Rituale per affrontare l'hangover.
0: Sì, e quindi? Cioè, cos'è? Serve, fa bene oppure no? Non ho capito.
1: No, fai le bolle di sapone dopo l'hangover, ce le fai dal naso.
0: Dalla bocca.
1: Perché cosa? È dalla bocca. Sì.

0: Comunque, dilatando questa coda strumentale dei Blink, sì, 182, si trova un'altra canzone dei Blink 182.
1: Cioè?
0: Hello there, the engine for my nightmare.
1: Dilatando nel senso che va rallentata.
0: Se rallenti questa coda, secondo me l'idea sonora è quella lì.
1: Speriamo che le code che rallentano non siano quelle del traffico.
0: Esatto.
1: Ma soltanto quelle dei Blink.
0: Quelle dei Blink. O del traffico in California.
1: O del traffico in California.
0: Che non ci riguarda da vicino, a meno che qualcuno non ci stia ascoltando da lì. Vabbè, Stay Together for the Kids, questo è il pezzo che abbiamo appena ascoltato qui su Freccia, Good Vibrations, da Palermo Wally fino alle 14.
1: Pratica che peraltro fortunatamente è stata abbandonata, perché Stay Together for the Kids, in realtà the kids non è che poi erano tanto contenti se you stay together just for the kids.
0: Just for the kids meno, and fighting over and over
1: meno,
0: again.
1: Meno male che poi col passare degli years we have comprehended che for the kids non si fa niente, cioè for nothing. The kids is better. That you separe.
0: Esatto. And Terras apart.
1: Fidez. Di me.
0: Fidez. Okay. Sì.
2: Questa era la giornata del crepuscolo mentale e noi non lo sapevamo. Lo abbiamo scoperto grazie a voi.
0: Ringrazio.
2: Alle vostre lucubrazioni. Grazie.
0: Allora, ci ha ringraziato.
1: Era proprio quella.
0: Manderemo fattura, perché comunque questi sono servizi che vanno devono avere un riscontro economico.
1: Ah.
0: O lavoro sommerso o riscontro economico chiaro in fattura.
1: Non sapevo che emettessimo fattura.
0: Ah.
1: Io speravo.
0: Facciamo il lavoro sommerso.
1: No, scusami,
0: un buon messaggio da dare.
1: Se no come fai?
0: Un po' di Black Friday, come si sono
1: detto.
0: Va bene, se no ci chiudono.
1: Chi è che ci chiude?
0: Cioè,
1: nessuno ci può chiudere.
0: Nessuno ci può chiudere.
1: No, lo sanno molto bene anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che questa trasmissione è foraggiata da dei poteri che stanno dietro questo schermo, che sono molto più grandi di qualsiasi altra cosa voi possiate immaginare.
0: Ma sono quelli lì del non ce lo dicono? Sono loro?
1: No, quelli che non ce lo dicono rispetto a questi poteri
0: sono poca roba, piccolini così.
1: Piccolissimi. Sanno cose che noi radiofonici, va bene. 366-663-4466 è la coordinata principale per SMS e WhatsApp, se volete raccontare questo sabato passato in compagnia di Radio Freccia. Tal proposito, grazie per averla scelta come sempre come vostra colonna sonora, quantomeno per questa mattina fino alle 14, insieme a Double e Wally. Beh, potete farlo, raccontarvi anche lì.
0: Buttiamoli anche che tra mezz'oretta risentiremo la nostra Giulia Justin.
1: Forse.
0: E non farmelo dire allora, scusa.
1: Me l'hai chiesto, posso dirlo?
0: Ma non te lo chiedo in onda, scusami.
1: Ma certo, invece. Vabbè.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio
1: Freccia. Figurati!
2: Sono le 13.
1: Tra una cosa e quell'altra.
2: Sì. Allora, io avrei da fare.
1: Cosa?
2: È l'una. Cioè, io avrei da fare. Se voi siete d'accordo, sì? Vi lascio con Wally.
1: No, ma voi pensavo stessi parlando con me dandomi del voi.
2: No, sono io che mi do del voi.
1: Ah, quindi noi sei come Otelma, tu, il divino Otelma.
2: Il
1: noi
2: divino.
1: Noi benediciamo.
2: Che poi non ho mai capito se è divino Telma o divino Otelma. Ma
1: divino Otelma.
2: Come O'Reilly?
1: No, no, Otelma tutto attaccato.
2: Non è irlandese.
1: E non è neanche Otelma e Louise. Va bene, le 13. Ancora un'ora da trascorrere insieme anche in radiovisione. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in HD.
2: Sì, c'è una proposta che arriva al 366-663-4466. Nuova rubrica al posto degli indovinelli, la canzone che canticchia Wally vostro.
1: Va indovinata.
2: Livello di difficoltà massima. Anzi, potrebbe fare.
1: Ma oggi
2: sai
1: io
2: cosa sarebbe bello? Che magari mixi, cioè fa più strumenti insieme.
1: Ah,
2: e
1: quello
2: poi
1: sì.
2: Si facciamo sentire.
1: Quello sono
2: cioè tipo
1: sì, sì, sì.
2: Punza, punza. Beatbox.
1: Sì, sì. When in school there were certain teachers who would hurt the children.

0: 13 e 5 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nelle scorse ore a L'Avana. Per questo il suo rientro a Roma, previsto in precedenza per oggi pomeriggio, è stato rinviato, come ha reso noto l'associazione Schierarsi, di cui Di Battista è vicepresidente. Tre scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 2.9, sono state avvertite questa mattina presto alle 6 ad Accumuli in provincia di Rieti, nel Lazio, e poi a pochi chilometri dal comune di Amatrice, distrutto dal sisma nel 2016. Non ci sono stati feriti o danni. Milano si conferma la città più cara d'Italia anche nel 2026, lo ha evidenziato uno studio del Coda Cons. La più economica invece è Napoli, dove la spesa per gli stessi beni e servizi di Milano costa 402 euro contro 693, in pratica il 42% in meno del capoluogo lombardo. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale si pagano 2,052 centesimi al litro per la benzina e 2,164 centesimi per il gasolio. In un mese l'aumento è stato di 5,5 centesimi al litro per la verde e di 6,7 per il diesel. E restando sul tema, sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza oggi. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, ieri sera il Como ha battuto per 4-1 il Genoa in trasferta. Oggi altre tre gare di questo turno, cioè Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Stesso orario domani per Juventus-Milan. Ed è tutto per questa edizione, tutti gli aggiornamenti nel corso dei programmi. Adesso vi lascio con il meteo. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale sarà ancora ben saldo su tutto il nostro territorio, garantirà tanto sole e stabilità, ma anche tanto caldo. Specialmente sulla bassa Valpadana e nelle aree interne del centro-sud, le temperature massime arriveranno a toccare localmente i 36-38 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 13 e 16 minuti è tornato anche Brandon Flowers, che conosciamo principalmente come frontman e singer, cantante, perché poi dicono che noi l'inglese non lo conosciamo, dei Killers.
2: Dove era andato? È tornato perché dove era?
1: È tornato perché è stato un po' assente in questi ultimi due anni, credo.
2: Ah, in quel senso?
1: In quel senso lì.
2: Non pensavo fosse...
1: Ma è tornato in versione singola, cioè da artista individuale, con un disco che strizza molto l'occhio al country, e questa è Tiger's Blood, arriva da lì.
2: Di solito si cantava sono partiti in due, sono tornati in tre, in questo caso è tornato da solo, contrario.
1: Sono partiti in 4-5, è tornato uno. Da solo. Com'è andata? Adesso qui
2: cosa sarà successo? Dove saranno finiti?
1: Possiamo immaginarcela.
2: Era il settembre del 1996.
1: Paura, eh?
2: Siamo a Vergate sul Membro. E Brandon Flowers, insieme ai Killers, sta facendo una crociera sul fiume.

0: Bene, al di là di queste stupidate, credo, sì, tra circa una decina di minuti dovremmo collegarci di nuovo con Monza per sapere se Giulia è ancora un metro da Kimi Antonelli.
1: Da Kimi Antonelli, perché era veramente un metro. Ci ha mandato delle foto.
0: Ha mandato le foto, era effettivamente un metro. Era quasi dentro la vettura.
1: Quindi brava due volte, perché effettivamente ha urlato ciao Kimi. Era lì vicina davvero, bravissimo.
0: Era lì. Brava Poco Justin. Ci manca che lui ci rispondeva dietro.
1: Sì, dicendo: ma questa è Radio Freccia, è quella che io... Perché mi stai toccando la maglia?
0: Sto guardando che la maglietta che... Wally ha su una maglietta con raffigurato un Einstein un po' cartunesco.
1: In stile Kiss, diciamo.
0: In stile Kiss, sì, truccato come Simos. Con sotto tre elementi della tavola periodica, che sono il rodio, l'ossigeno, il carbonio e il potassio, i cui simboli sono la R, la O, la C e la K, che insieme formano la parola anglosassone. Bene, grazie.
1: Quale parola anglosassone? A parte che hai detto tre elementi e sono quattro.
0: La parola anglosassone. Ma questo era per fare...
1: per vedere se eravamo attenti. Va bene. Fra poco il Royal Blood con 10 over 10 dalla Top 20, subito invece.
0: Mi rovini tutti i miei piani segreti.
1: Ci vuole tempo, mi devo abituare. Florence and the Machine.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Radio Freccia.
6: Vai su. 13 e 31 minuti, buon sabato, buon 5 settembre, siete con Double M Wally fino alle 14, ancora mezz'oretta e tra qualche minuto sentiremo la nostra Justin.
7: Forse. Perché non le arrivano i messaggi.
6: Ah, buono.
7: Ma perché credo che non prenda benissimo lì sotto, ai box.
6: Sì.
7: Credo che sia rimasta lì, però adesso insomma proviamo a ricollegarci per sapere come sono andate le... le prove.
6: E se è riuscita ad avvicinarsi ancora un po' a Kimi Antonelli, che è la parte che ci interessa per davvero.
7: L'odore di...
6: Di cosa sa Kimi Antonelli? Di benzina in quel momento. No?
7: Questa è benzina?
6: Ah, che citazione altissima.
7: Va bene, tra poco la smettiamo.

0: Evanescence con The Bring Me to Life su Radio Freccia, Wally, Double M, ma soprattutto la nostra Giulia, la nostra Justin, direttamente dal GP di Monza. Eh?
1: Eccoci di nuovo, ragazzi.
2: Ti sei avvicinata un po' di più a...
1: Non so se posso dire che qualche macchina in pista l'ho vista, perché in realtà noi dovremmo stare al media center, ma io sono completamente sudata, che ho fatto 50.000 avanti e indietro per cercare soprattutto il mio idolo, che inizia con la S e finisce per Aetta McQueen.
0: Okay,
1: e l'ho trovato.
2: Certo. Hai trovato
1: una foto?
2: Hai trovato Aetta McQueen?

0: però sì, no, ve lo giuro. Okay. Comunque, passando alle cose serie, sono finite le prove libere, quindi alla prossimo step sono le qualifiche. Abbiamo le top, top 3 scuderie agguerritissime, perché nelle prime 3 posizioni ci sono Russell, Hamilton e Verstappen. Ovviamente non sappiamo il programma che fanno nelle prove libere, perché alcuni provano un passo a gara, altri giro veloce, però si prospetta una qualifica da urlo.
1: Ma, io torno invece sulle cose che interessano a me. Esatto. Cosa vuol dire che hai trovato Saitama McQueen è il protagonista di Cars? Perché non lo sapevo.
0: Saitama McQueen è protagonista di GP proprio. Okay. Cioè, dovete vedere che folla ha attorno.
1: Ma è una macchina, cioè c'è la macchina di
0: Saitama. C'è Saitama.
1: Ah, c'è proprio Saitama. Ma parla?
0: Sì. No.
1: Okay, va bene. Basta.
0: Magari faccia ciao.
2: No, però aspetta, tu in che modo ti sei rapportata con Seth? Cioè sei passata, l'hai salutata, hai fatto la foto?
1: Accarezzata.
0: In realtà vorrei fare una foto, ma è molto blindato.
2: Ah, è anche, ok, certo, va bene, per forza. Va bene.
1: Okay. Sapremo domani, intanto immagino ci risentiremo, credo.
0: Esatto, sì, ci sentiamo sì. Domani.
1: Va bene, allora buona gara, buona saetta, buone cose. Non
2: buona saetta
1: troppo,
2: non è un buon augurio, però insomma, ci sentiamo domani, Giulio, grazie.
0: Ciao ragazzi, grazie.
2: Grazie mille.
1: Grazie.
2: Buona
1: grazie.
2: Saetta, buona persona.
1: Vabbè, perché se la gode. Se la gode.
2: Buona saetta sembra un attacco intestinale improvviso.
1: Vabbè, ne abbiamo parlato prima con Ivana, nella loro presenza, attesi a Venezia.
2: Per il documentario.
1: Sapremo anche qualcosa in più domani, no? Ci racconterà.
2: Sì, e magari sapremo anche qualcosa in più di questo tour che non vogliono annunciare, non si capisce se verranno o meno in Italia, noi un po' ci speriamo, ecco, noi fan, poi c'è anche chi non gliene frega niente. Nel frattempo però li ascoltiamo qui su Freccia Oasis.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13:45, Role Model Top 20, era Joy. La penultima, sì, ne abbiamo ancora una. Prima di salutarci, che recuperiamo da quella lista, che potete anche voi poi consultare se vi va su radiofreccia.it, sezione omonima. Quindi sempre top 20.
2: Sì, Joy, che è un po' Joy to the World, ve la ricordate quella canzone lì, molto natalizia? Joy to the World. Nan nan nan
1: nan. È andata in onda la nuova rubrica, sì, indovina sì, sì, sì, le canzoni, no, che canta chi vuole, a 366.
2: Però l'avevo annunciata questa, scusa.
1: 66, che canzone era? Di chi era?
2: No, questa adesso, artisti vari e popolari. È un po' la canzone popolare anglofona, no? Joy to the World, non è che c'è un autore solo. No?
1: Se lo dici
2: guarda che radio, se non mi parli non si capisce.
1: No, no, beh, che non so se...

0: esprimere un odio profondo per tutti i video, i cosiddetti lyric video.
1: Anche a me non piacciono, sai.
0: Sono quelli che hanno le strofe, i testi delle canzoni.
1: Sì, anche un po' da karaoke forse, eh? Un po' quell'atmosfera lì.
0: Anche un po' da stronzi. Mm.
2: Allora, Wally, sì. Ehi. Entrerai saldamente nei cuori di noi spettatori delle Good Vibration Weekend Edition, sì. Diventando insostituibile, prendendo in carico il riassunto e mettendo la tua firma al momento più topico della puntata.
0: È il secondo, perché il momento più topico è quando ce ne andiamo.
1: È quando andiamo via.
0: Prego.
1: Ma scusa, il riassunto lo faceva il Lorenz prima?
0: Lo facevo io.
1: Ah, lo facevo. Perché non devo prendere il carico
0: prego,
1: io?
0: Scusa. Prego. Prego. Faccio sempre meno.
1: Capre che leccano le gambe salate dei piloti di Formula 1 canticchiando canzoni che sì. appartengono alla tradizione popolare del mondo.
0: Poi manca i cassetti.
1: Sì, sì, aspetta. Punto.
0: Ah, punto, ok.
1: A capo. Ah, sì. Sì, scusa, dammi almeno due frasi per quattro ore.
0: Hai
1: no?
0: ragione.
1: Sì. A capo, ricordi che non sanno andare via.
0: Okay,
1: punto.
0: Sì.
1: Volevi il riassunto?
0: Giusto.
1: In otto parole ho parlato di quattro ore.
0: Però. No, aspetta, manca il cinema.
1: Ma il cinema però mi diventa difficile perché è su tre giorni.
0: È più bravo di me, nel senso che anche lui si dimentica un botto di robe, per cui va bene.
1: Però il cinema è su tre giorni, quindi non sì, è solo
0: però,
1: oggi.
0: No, però ne abbiamo parlato.
1: Vabbè. Allora, scusami. Cineprese che riprendono ricordi che non sanno andare via.
0: Bello.
1: Punto.
0: Sei anche poeta, okay. Forse un po' troppo.
1: Basta.
0: Bisogna
1: torno
0: alle
1: pernacchie sotto l'ascella.
0: Per riuscire a comprendere. Va bene, grazie. Grazie per aver scelto Radio Freccia ancora una volta, per aver usato, perché si può dire, le Good Vibrations come colonna sonora. Noi ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora.
1: Quindi a partire dalle 10 vi aspettiamo qui. Arriva Ambra che vi porta con sé fino alle 17. Ciao!
0: Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 13:59 all'interno di Electric Ladyland. State ascoltando come sempre Radio Freccia dalle 14 fino alle 17. Ci sono io che rispondo al nome di Ambra Maria. Vi accompagno tutti i weekend, ma anche se in realtà ci facciamo il weekend lungo, perché finiremo lunedì. Sto con voi fino a lunedì in questa settimana. Come vi dico sempre, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio, entrate nel labirinto di questa mente e ne usciamo più o meno indenni. Anche se in realtà no, non è così, non usciamo mai indenni, però in qualche modo ne usciamo. 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire se avete voglia di perdervi con me. Anche se poi in qualche modo, ripeto, la strada insieme proviamo a trovarla, o quantomeno ci muoviamo, che è già qualcosa. Arrivano i Clash, questa è London Calling su Radio Freccia.

London Calling, sono arrivati anche i Clash in diretta anche dalla radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, così potete anche osservarci mentre cerchiamo di svolgere il nostro lavoro per voi. 366 6634466, ripeto, è il numero che vi serve per farvi sentire. Cercherò di tenervi compagnia con un po' di storie. Arriverà Londis Day verso le 14:50, poi ci sarà Gianni Royatti che arriva di solito a salvarmi verso le 15:50, poi come sempre vi ricordo che c'è Band on the Run sempre aperto. Qualcuno di voi sa cos'è, qualcuno no, magari ve lo spiego tra poco. Prima Darkness.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:11 con Ambra Marie. Siamo appena partiti con Electric Ladyland, che vi tiene compagnia dalle 14 fino alle 17 tutti i pomeriggi. E tutti i pomeriggi vi parliamo di musica, ma soprattutto vi ricordiamo anche delle cose importanti, ovvero che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest, che è quel banner che vale la pena di tenere sempre controllato, perché noi vi regaliamo cose. Siamo delle persone molto molto generose, quindi voi vi svegliate la mattina, vi fate un caffè e poi dite: chissà che cosa devo pigiare oggi sul banner.

0: ovviamente arrivano i Black Keys su Radio Freccia. Invece, meno male che voi sapete cos'è Band on the Run e non ve lo devo rispiegare. Ecco,
1: meravigliosa Ambra, a tutti gli ascoltatori di Radio Freccia. Volevo segnalare
0: cosa?
1: Il concerto dei New Dress Dark Wave settimana prossima, l'11 di settembre, al Rock and Roll di Via Bruschetti a Milano.
0: Quello di Milano.
1: Anzi, ti invito a fare un bel pezzo Dark Wave con noi, magari. E Forest dei Cure, che dici?
0: Gran pezzo.
1: Ciao
0: gran
1: a tutti,
0: pezzo.
1: Buona giornata, Jordan da Brescia.
0: Questo è Band on the Run, ovvero lo spazio che dedico ai musicisti e alle musiciste. Se avete dei concerti da segnalarci vostri, mandatemi un audio con tutti i dettagli. Invece in questi giorni noi ci stiamo divertendo con un nuovo gioco che si chiama Lanciala Tu, ovvero io ho trovato un modo per non lavorare. Vi dico di lanciare un pezzo, avete 30 secondi per raccontarlo, un po' come facciamo noi quando vi raccontiamo le storie delle canzoni che stanno per arrivare. Tra poco ci sarà Love in an Elevator degli Aerosmith, così ve lo dico, uscita nell'89, però la cosa bella è se voi ve le inventate le storie, perché sì, va bene, dietro magari c'è un qualcosa di interessante, potete parlarmi dell'album che è Pump, ma a me interessano anche le storie inventate, quindi lanciala tu, Love in an Elevator, gli Aerosmith, tra poco, prima arriva Ozzy Osbourne e poi anche i Weezer nella Top 20.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 14

un duo di un gruppo agli Aerosmith. Ecco, di solito è così che si lancia un pezzo, raccontando la sua storia e poi dicendo il titolo. Non lo so, la volete disannunciare? Volete provare a fare questo? Intanto l'annuncio. Love in an Elevator.

Che figa che è questa armonizzazione finale. Loving an Elevator, gli Aerosmith. Niente, non me l'avete neanche disannunciata quest'oggi. Evidentemente avrete detto: senti, ma è il tuo lavoro, perché lo dobbiamo fare noi al posto tuo? Eppure sembrava un gioco che vi stava parecchio divertendo. Non so, allora lo abbandoniamo. Scherzo, magari, ripeto. Oggi mi stanno arrivando adesso i messaggi, lo so che è perché siete dei ritardatari, ma non li posso ascoltare così in onda al buio, è una cosa che non si può fare. Comunque, tra poco vi darò le anticipazioni del nostro On This Day, perché anche se voglio cercare di far lavorare voi al posto mio, io comunque una storiella anche quest'oggi ve l'ho preparata. E tra poco vi do un po' le indicazioni del nostro viaggio. Vi dico dove si va, così almeno preparate per bene la valigia, perché in base ad ogni viaggio la valigia deve essere preparata.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:34 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marina, la nostra top 20. Sono arrivati gli U2, o gli U2, per dirla in maniera un po' più come li ho sempre chiamati, Street of Dreams, che qualcuno ieri ha definito la canzone perfetta per una pubblicità di succhi di frutta. Ecco, io non so perché, però quando poi mi dite queste robe mi rimangono in testa e invece di dimenticarle ve le ripeto anche con calma. Per lanciala tu, è inutile.
2: Chi
1: che
2: di voi non ha mai pensato di fare l'amore in ascensore? Sì, questi erano gli Aerosmith con Lovin' in Nella Vito, Radio Freccia.
1: Questo messaggio doveva arrivare prima. Dovete essere un po' più lesti quando vi chiedo di partecipare ai giochi, sennò poi vi perdete delle grandi occasioni. Vabbè, continuo a lanciarle io. Questa è Tiny Dancer, Elton John.

Tiny Dancer, questo era Elton John in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Allora, non vi ho dato le anticipazioni dell'On This Day, ve le do in questo momento. Vi porto al 5 settembre del 1946, molti di voi avranno già indovinato la data, giorno in cui nasceva Freddie Mercury. Oggi avrebbe compiuto 80 anni, ovviamente avremo modo di parlare di lui, di ricordarlo insieme, accompagnati dalla musica dei Queen, ma anche accompagnati dai vostri ricordi. Quindi, se avete qualcosa da dire su Freddie Mercury, 366 663 4466 è il numero che vi serve

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 14:49 con Ambra Marie. Non mi piacciono i miei denti sporgenti. Me li sarei fatti sistemare, ma proprio non ne ho avuto tempo. A eccezione di questo, sono perfetto. Questa frase l'ha pronunciata Freddie Mercury e in qualche modo racchiude un po' il suo spirito. Di lui ho sempre amato questa ironia, l'irriverenza, diciamo quel modo un po' strafottente di fregarsene di tutto ed essere esattamente quello che voleva, ovvero una delle più grandi stelle che il firmamento del rock abbia mai visto brillare. Quindi Followed White Rabbit, perché andiamo al 5 settembre del 1946, quando a Zanzibar, sotto il nome di Farrokh Bulsara, nasceva colui che abbiamo imparato a conoscere come Freddie Mercury, questo uomo incredibile che oggi avrebbe compiuto 80 anni, che aveva una voce talmente pazzesca che è stata studiata addirittura dagli scienziati nel tentativo di scoprire come facesse a cantare così. Ovviamente la storia di Freddie è stata raccontata, come sappiamo, in mille salse, sono tante le particolarità che avrete sentito raccontare su di lui, tipo che telefonava a casa ai suoi amati gatti mentre era in tour, o di quella volta che, ancora squattrinato, lavorava come commesso insieme a Roger Taylor in una bancarella di vestiti vintage e hanno regalato, pensate, Roger Taylor e Freddie Mercury un paio di stivali a David Bowie. Oppure c'è un'altra storia incredibile di quando ha vestito Lady Diana da uomo per farla intrufolare con lui in un locale gay. Però insomma, queste sono tutte storie incredibili, ma al di là delle stramberie di Freddie, che amo sempre molto raccontare, io volevo ricordarlo attraverso una frase bellissima che Brian May ha fatto scrivere sulla sua tomba. Brian May ha questa capacità di trovare sempre le parole giuste per ogni cosa, e lui ha fatto scrivere: Freddie Mercury, lover of life, singer of songs, tanto semplice quanto vero. E adesso, così, giusto per farci attraversare un po' l'anima, arriva questa Love of My Life, Freddie Mercury, su Radio Freccia.
2: This is the point where the guitarist gets to speak now and again. And today I don't have very much to say, so thank you very much for coming and making this the hottest ticket this country's ever seen. You're great. We love you.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:59 con Ambra Marie. Meno male che sono arrivati i Papa Roach a stemperare un attimo, perché in realtà qua eravamo tutti un po' in una valle di lacrime.
2: Grazie Ambra, ho le lacrime agli occhi. Dopo questa posso veramente spegnere la radio. Spegnala. Grazie mille.
1: Rimani comunque con noi, però appunto ci siamo scordati Love of My Life, live, versione live, per fare, insomma, per ricordare Freddie Mercury nel giorno in cui nasceva, 5 settembre 1946, London's Day. Quest'oggi ci ha portato qua, ripeto, 366-663-4466, se volete mandarmi i vostri ricordi legati a Freddie.

Why don't you get a job? Che è la domanda che mi ha ripetuto più spesso mio padre. Ma al di là di questo, mi avete chiesto qualche informazione in più sulla storia che vi ho buttato lì legata a Freddie Mercury e Lady Di, perché siete delle persone molto curiose, quindi va bene, ve la racconto tra poco. Cioè, non vi bastano le cose che vi butto lì, voi volete che ve le approfondisca anche. No, mi sembra corretto, ma questo è proprio per dimostrare a mio padre che comunque il mio lavoro lo sto facendo anch'io, per quanto sia magari inusuale. Intanto ripeto, 366 663 4466, ascolto volentieri anche i vostri ricordi e poi dopo eseguo quello che mi chiedete.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 15.09 con Ambra Marie. Voi mi chiedete, io eseguo. Immaginatevi questa scena. Londra, metà anni 80, Freddie Mercury, icona assoluta, decide di mettere in atto un piano degno della sua estrosità. Con lui quella sera c'è Lady Diana, la principessa del popolo. Ma non è una serata qualunque. Freddie vuole portarla in un locale gay super esclusivo, dove i paparazzi ovviamente non l'avrebbero mai lasciata in pace. E allora cosa fa? Le mette addosso un bomber, un cappello e degli occhiali da sole. Praticamente la traveste da uomo. Risultato? Lady Di passa inosservata e riesce a divertirsi libera da etichette e da protocolli. Quindi questa piccola fuga notturna racconta l'amicizia tra due che, per quello che dovevano rappresentare, erano ribelli, ognuno a modo suo, forse specialmente Lady Di.

Pretty Woman su Radio Freccia. Vi stavo raccontando la storia di un'altra Pretty Woman, Lady Di. Diciamo che questa storia che vi ho raccontato oggi ha un sapore ancora più forte, perché il 5 settembre sarebbe stato, vi dicevo, il compleanno di Freddie Mercury, e poi in questi giorni ricorre anche l'anniversario della scomparsa di Lady Di, avvenuta il 31 agosto del 97 più o meno. E, diciamo, due figure diversissime, però unite da questo filo che era la capacità di rompere gli schemi e, insomma, di celebrare in qualche modo la bellezza della libertà. Ed è una storia sempre carina da raccontare, ma al di là di questo, insomma, qua si raccontava di imbucarsi a feste travestendosi, in questo caso. Volevo chiedervi se vi è mai capitato, 366-673-4466, di imbucarvi da qualche parte, non lo so, concerti, matrimoni, minchiate del genere. Almeno ce la raccontiamo un po'.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Radio Freccia.
6: Le 15.21 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Vi stavo raccontando la storia di Freddie Mercury e Lady Di, che una sera si è imbucata in un locale travestita da uomo insieme a Freddie, e quindi vi ho chiesto se vi è mai capitato di imbucarvi da qualche parte. Io, in maniera forse piuttosto scontata, però neanche del tutto, mi sono imbucata ad un matrimonio. Ad una sera ero a suonare con la mia band, a un certo punto nel locale limitrofo c'era un matrimonio e così ci siamo ritrovati, ma neanche tipo siamo entrati e abbiamo dato un occhio, no, proprio noi diretti nel trenino. Perché se ti vuoi imbucare in un posto, la cosa principale che devi fare è non dare dell'occhio, quindi devi in qualche modo subito essere un po' un camaleonte. Lì stavamo facendo il trenino, e quindi perché non inserirsi direttamente nel trenino?

Friday, I'm in love. Anche se non è venerdì, mi auguro che siate comunque innamorati. Detto questo, già un po' di ovvietà, così ogni tanto ci sta a sbatterle lì. Mi scrivete. Allora, io sono entrato senza pagare all'ultimo concerto in cui sono andato, ovvero gli Slipknot a Padova. Da solo, zaino pieno di birre, concertone da paura. Allora, spiegami come si fa oggi a imbucarsi ad un concerto, perché una volta era un po' più semplice, anche qua i miei musicisti proprio maestri all'Heineken Jamming Festival nello scavalcare, però oggi è un po' difficile, quindi non so se hai dei consigli. Io parlo sempre di queste cose di cui è bene, no, parlare in onda. Brava Amma.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15.32 con Ambra Marie. Stiamo parlando di cose. Vi ho chiesto se vi siete mai imbucati a feste o a concerti. Qualcuno mi ha detto che si è imbucato recentemente ad un concerto. Ho detto: ma come hai fatto? Perché ultimamente è un po' difficile. E mi avete scritto: ogni posto ha la sua falla. Arriva qualche ora prima, da solo, gira e rigira e troverai una falla nella sicurezza. E mi scrive invece proprio qualcuno della sicurezza, perché giustamente abbiamo le due parti. Mi scrive: in Salento al Parco Gondar, mi pare si chiami così, sì, anche a me sembra che si chiami così, siamo passati dal boschetto, fatto un buco in una recinzione. Ah no, non era questo il messaggio che volevo leggere, infatti mi sembrava strano. Ma Corrado, che fa parte della sicurezza, mi dice: ero servizio d'ordine a Bennato, Rovigo, 30 anni fa, dei ragazzini volevano entrare dopo metà concerto, li ho fatti passare, a fine concerto sono arrivati con un super gelato, quindi altro che maranza di adesso. E quindi è fatto una gentilezza, vedi, e loro sono arrivati con un gelato. Tra l'altro che tenerezza questa cosa di averli fatti passare ad un concerto e loro sono ritornati con un gelato per te.

Alice in Chains, belli i tempi degli Alice in Chains, quelli in cui ci si poteva imbucare ai concerti. Allora, stavo leggendo un messaggio che poi ho interrotto, ma perché volevo leggere quello del ragazzo della sicurezza. E il messaggio era: in Salento, al parco Gondar, siamo passati dal boschetto, fatto un buco in una recinzione, vabbè, qua scavalcato un muro e via. Là in realtà abbiamo fatto entrare poi anche una marea di gente, sicurezza scarsa, però quello era almeno 10 anni fa. Dopo infatti si sono ovviamente organizzati meglio, perché se no una volta nella vita sono quelle cose che fai da ragazzo quando non ci ragioni, capito? Così poi anni dopo ti rendi conto che è meglio non farlo, vero ragazzi? Non si scavalca i concerti, non si fanno buchi nelle recinzioni, si paga il biglietto come si deve pagare. Però

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:45. In anticipo rispetto al solito, tanta era la voglia di arrivare in onda, c'è Gianni Roiatti.
2: Ciao Ambra, ciao Sfrecciati, sì è vero, leggermente in anticipo, ma condivido questa smania di andare in onda insieme e raccontare cose.
1: Ti sei, in realtà ti sei imbucato un po' prima, perché di quello stiamo parlando di imbucarsi.
2: Sì, è vero.
1: Alle feste, ai concerti non si fa perché si fa. Siamo delle persone, però ogni tanto nella vita capita che ti obblighino a imbucarti per dimostrare insomma che cosa sai fare nella vita.
2: No. Dio, a me nessuno mi ha mai obbligato, no. Anzi ero spesso uno che spronava gli altri a fare questi assalti alle feste. A me piaceva molto. Allora, prima dico la solita cosa sensata, dico che il fatto, se magari nell'ambiente lavorativo, forse in quello artistico è ancora più importante, perché le relazioni sono determinanti, avere a volte la faccia veramente come il taquino, la faccia come il taquino per spudoratamente entrare in determinati salotti, determinati ambienti, è necessario, fa parte delle relazioni. Diverso invece quella parte più romantica, alla quale secondo me siamo più legati noi, che sono magari gli anni del liceo, della scuola, dove insomma si vive, no? Sapendo che a fine settimana magari c'è una festa, c'è qualcosa, e esserci diventa una questione imprescindibile. Io avevo imparato, però avevo un grande asso nella manica, che anche se ero già un chitarrista, un rockettaro, ho sempre avuto questa cosa di vestirmi precisino, per cui chi se la sente di lasciare la porta a un ragazzino che arriva con la giacca, la cravatta, chiede di salutare la signora dicendo se posso salutare tua mamma, entro, ma mi fermo poco, così. E poi una volta dentro, era come la metafora del cavallo di Troia, lì si scatenava l'inferno. Una volta che ero dentro, insomma, cioè ero pazzesco, però era molto divertente questa cosa qua, anche perché poi non è che lasciato fuori perché non volevano che si venisse, c'erano spesso dei limiti strutturali di capienza delle case e quindi parte delle compagnie restavano escluse, ma per me era decisivo esserci sempre. Quindi immagino che anche tu sia cintura nera
1: in realtà sono la classica che in realtà anche se posso entrare, in realtà mi controllano lo stesso, dicendo ma tu non potresti entrare qua dentro. Quindi io non ho quella cosa dell'apparenza inganna, però ho un'amica che è esattamente la persona che tu lasceresti entrare ovunque, proprio angelica, perfetta, precisa. Quindi la nostra tecnica è vai avanti tu e poi dopo arrivo io, perché di solito se arrivo io mi fermano, mi controllano. No, insomma, invece lei arriva e ci si aprono le porte di qualsiasi cosa, quindi anche qua bisogna farsi furbi e vedere, insomma.
2: Certo, serve, se ci sei tu serve una presenza rassicurante che insomma moderi, no? Cioè aiuti la tua
1: sono una persona estremamente moderata, poi dopo all'interno delle feste non mi permetterei mai di far casino
2: anche questo sappiamo che non è così, però bello, comunque due modalità differenti, quindi siamo le due persone perfette per andare assieme a una festa.
1: Stavo proprio per
2: due
1: dire
2: modalità complementare.
1: Sì, almeno
2: si avvicina la cena di Natale di Radio Freccia RTL, quindi noi lì siamo.
1: Io ho già dato.
2: Hai già dato, sì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15:59, Ambra Maria e Gianni Roiatti con voi. Stiamo parlando di imbucarsi alle feste.
2: Grazie,
1: ma
2: alle feste. Il nostro tutorial, direi che è la mia.
1: Esatto. Abbiamo già. E soprattutto abbiamo anche capito cose nuove, ovvero che dovremo imbucarci insieme ad una festa. Lo faremo prossimamente a Vimodrone, quando ci incontreremo, ma per adesso.
2: Certo, se non ci ferma la polizia, direi che ci sono le condizioni per farlo. Anzi, io l'anno scorso, quando siamo andati, e abbiamo raccontato che ogni tanto andiamo a farci gli aperitivi, abbiamo ricevuto degli inviti. Io spronerei gli ascoltatori a riprendere questa abitudine bellissima di invitarci in posti a fare cose.
1: Ah no, pensavo di imbucarsi alle loro feste. Ma non,
2: insomma,
1: che invito è se imbucati,
2: certo,
1: alla
2: ragione,
1: mia festa.
2: Hai ragione. Allora segnalateci delle feste che non state facendo voi, ma dove ritenete che noi possiamo potremo portare un apporto speciale.
1: Io la concluderei con segnalateci alle autorità. La cosa migliore da fare.

0: Un po' di DORS quando si parla di essere che segnalati alle autorità ci stanno sempre bene, perché comunque abbastanza i campioni. Ma a parte queste, a parte questo, noi in realtà vi parliamo anche di musica a volte. Sicuramente sì, lo sì. fa il nostro professorone di stirpe, ovvero Gianni Roiatti.
1: Sì, sì. Ma allora guarda, proprio oggi abbiamo pubblicato un articolo che nasce da uno spunto interessante, no? Noi raccontiamo spesso insomma, alcuni dei dischi più significativi, insomma, influenti della storia del rock. Oggi invece abbiamo celebrato un disco che è storicamente riconosciuto come il più brutto della discografia dei Motörhead, Rock and Roll del 1987. Ma io in realtà, secondo me, anche i dischi brutti, quelli che la critica insomma demolisce, secondo me portano sempre un'istantanea, una fotografia interessante della band che merita di essere raccontata.

0: but give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 16 e 12 con Ambra Maria e Gianni Roiatti, stiamo parlando di dischi brutti. Questo poi lo dice, esatto. Gianni, tra l'altro. No.
3: Allora, universalmente, io oggi ho raccontato sul sito di Radio Freccia l'anniversario della pubblicazione di Rock and Roll, un disco dei Motorhead che è considerato pessimo dalla critica più agguerrita. È un disco che nasce sotto una stella sbagliata, perché nasce per fare, fornire brani alla colonna sonora di un film comico demenziale, Hit the Rich, no? Per cui già il fatto di costruire, quando sei una band che ha un'autorevolezza, una potenza sonora, uno stile come i Motorhead, delle canzoni intorno a un film demenziale, già quello parte male. Poi sbagliano produttore, prendono un produttore che è un bravo fonico, che non li indirizza a livello di scrittura, arrangiamenti, ma li fa suonare pulitissimi, che forse è l'ultima cosa che uno si aspetta da una band come loro. Quindi queste sono le premesse sbagliate, che però comunque riservano qualche sorpresa.

0: T-shirt da Chili Peppers su Radio Freccia. Stiamo parlando di dischi che vengono giudicati male.
1: Male, ma in realtà se tu ami quella band, vuoi approfondire quel periodo, secondo me un ascolto lo meritano sempre. Per esempio, di questo disco che vi sto raccontando e che trovate oggi sul sito di Radio Freccia, Rock and Roll del 1987 dei Motorhead, cioè, si racconta di questa band che non è a fuoco. Poi hanno una transizione tra batteristi, viene licenziato Pete Gill, viene ripreso Filthy Animal Taylor, che era il batterista originale, che però rientra per poi essere mandato via da lì a poco, quindi c'era poca intesa. Ne beneficiano i due chitarristi, perché, come si dice, no? Quando c'è quelle situazioni lì, loro, i chitarristi, si prendono molto spazio, ci sono delle grandi chitarre. Il songwriting non è così brillante, però nel complesso è un disco molto veloce, molto anni 80. Addirittura c'è un punto in cui Lemmy c'ha il chorus sul basso, suona un po' funk, quindi davvero strano, però è una maniera per, secondo me, amare, capire ancora di più, da un'angolazione inedita, una band così importante.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 16:25 con Ambra Maria e Gianni Royatti. Stiamo parlando di, così sì, per riassumerla, di dischi brutti. Questo
8: esatto. E esatto. Quindi, no, so, il tema è questo. Sì, sì, dimmi, dimmi.
7: No, dico, magari tu ne hai uno da consigliare di disco brutto.
8: Ma no, io dico solo che ci sono dei dischi che spesso vengono massacrati dalle critiche. Uno dei più rappresentativi per me è St. Anger di Metallica, di inizio anni 2000, no? È un disco che è stato criticato in tutto, non ci sono assolo di chitarra, la batteria ha un suono poco raccapricciante, non c'è il bassista, il basso lo suona il produttore, insomma sembra l'ombra dei Metallica, ma proprio per questo secondo me è un grande valore, perché vedi che c'è una band vera, no? Come si dice, ogni grande e bella famiglia ha i suoi giorni di gloria e altri in cui bisogna stare uniti a ricucire rotture e ferite.
7: Anche
8: e
7: loro sono straordinari. Se non mi sbaglio, dentro, prego, c'è una canzone che si intitola Sweet Amber.
8: Sì.
7: E quindi voglio dire, un sì, disco che giusto, una giusto, perché si chiama Dolce Ambra, non può che essere Ambra, comunque bellissimo.
8: Certo, l'angelo custode anche dei Metallica, sei brava, sì.

0: Gianni Royatti che definisce brutto un disco che è dentro una canzone che porta il mio nome. Ma come ti permetti?
1: Certo, non so. Ma poi sottovalutare, adesso mi ricordo io la biografia di Lars Ulrich che dice: noi stiamo facendo questo disco, diamo un festino, a un certo punto suonano alla porta dello studio inaspettatamente un'imbucata, questa ragazza che la sicurezza non vuol far entrare perché insomma si presenta da subito come molesta, invece facendola entrare da lì tutta la storia, adesso ho ricollegato, ho messo in fila i puntini,
0: bravo,
1: che ha portato a quel pezzo.
0: Bravo, bravo. Nel mentre noi siamo arrivati alla fine dei nostri 40 minuti insieme, ti devo salutare, però tanto ci risentiamo domani.
1: Ci sentiamo domani. Ciao Ambra, ciao.
0: Fuori dalla festa, adesso ormai ti abbiamo scoperto, vattene.
1: Ottima, ottima metafora, ottima chiusura. Benissimo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16.38 all'interno di Electric Ladyland con voi, Ambra Marie, fino alle 17. Ambra Marie che viene sempre abbandonata da Gianni Roiatti, ma per fortuna che al 366-663-4466 ci siete voi. Chi c'è? Chi c'è?
2: Ciao Radio Freccia, sono Giosuè, vivo a Enna, ho 7 anni. Sapete che voi siete la mia radio preferita e mi sto facendo il bagno in piscina. Ciao!
1: Grazie, che tenerezza. Tenerezza come appunto quei ragazzi che si sono imbucati a un concerto e poi dopo hanno portato il gelato alla persona che li ha fatti entrare, perché alla fine hanno cercato di ve l'ho raccontata già la storia, non è che ve la devo riraccontare, che a volte cerco di aggiornare chi magari si è messo all'ascolto solo adesso. Ecco, se vi siete sintonizzati solo in questo momento, male, molto male, però la musica di Radio Freccia continua 24H per voi e in questo caso arrivano addirittura i Korn.
3: Something takes a part of me. Something lost and never seen.

Come on, Freakin' Unleash, questi erano i Korn, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua potete ritrovare tutti i nostri programmi, ci sono le interviste, ci sono anche le ultime notizie. A proposito di ultime notizie, Gianni vi ha dato un'indicazione su un articolo che è appena uscito e che potreste recuperarvi, nonostante lui ce l'abbia raccontato meravigliosamente. Magari volete approfondire, ecco, lo trovate sulla nostra app oppure anche sul nostro sito www.radiofreccia.it. Intanto qua arrivano i White Lies.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:51 con Ambra Maria ancora per un paio di minuti. È appena arrivato Brandon Flowers, The Killers, nella nostra top 20 con Tiger's Blood. E insomma c'è una cosa interessante nella storia di Brandon Flowers, più di una in realtà, però insomma ne racconto una adesso. Per anni lo abbiamo associato soprattutto a Las Vegas, ai casinò, alle grandi arene, a quel rock enorme teatrale dei Killers, però prima di tutto questo c'era un ragazzino dello Utah e oggi Brandon Flowers è tornato proprio lì con il suo nuovo disco che si chiama Treasures. È uscito a fine agosto ed è un disco che in realtà più che guardare avanti guarda un po' indietro, perché Brandon Flowers torna alla sua infanzia, alla piccola città di Nephi, nello Utah, e soprattutto la musica con cui lui è cresciuto. Racconta che da una parte c'erano la new wave, il post-punk, il Britpop che gli faceva scoprire suo fratello. E dall'altra invece, quando era in macchina, c'era suo padre, dove arrivava a fargli ascoltare Johnny Cash. E diciamo che probabilmente la cosa interessante è proprio questo, ovvero quelle due strade che apparentemente possono sembrare un po' lontane, alla fine poi sono finite nella sua stessa musica. Brandon Flowers racconta di aver riscoperto con l'età quel country western che ascoltava da ragazzo insieme al padre, perché si è accorto anche che le storie che voleva raccontare funzionavano perfettamente dentro quella tradizione americana fatta di personaggi, un po' di nostalgia, ironia, e quindi Treasures è costruito proprio come un album di storie. Brandon Flowers ha raccontato che spesso si è messo nei panni di qualcun altro, quindi raccontando amici, familiari, persone conosciute nel corso della vita, quindi ci sono le loro storie, ci sono lutti, sogni che non si sono avverati, ricordi d'infanzia, anche il mondo dei casinò di Las Vegas di cui parlavamo prima e il rapporto con i genitori. Sta di fatto che il risultato è un disco molto americano e abbiamo il piacere appunto di farvi ascoltare Tiger's Blood nella top 20, ma la cosa migliore come sempre è ascoltarsi il disco nel suo intero. Detto questo, io vi saluto, ci sentiamo domani, ciao da Ambra Maria.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E sono le 16.59, bentrovati amici, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati e queste note di stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Allora, lo sappiamo tutti, Frank Sinatra è una delle voci più grandi della storia, al di là proprio del timbro vocale, delle capacità vocali incommensurabili, aveva tecnica, classe, eleganza assoluta. Quando all'inizio degli anni 60 decide di lanciare nel mondo della musica sua figlia, cerca di giocarsi più o meno la stessa formula, le confeziona questa immagine angelica da ragazza della porta accanto e fa musica molto raffinata, tutto improntato sul bel canto. Beh amici, un flop totale, non funziona. Quindi arriva un produttore, i produttori artistici spesso sono risolutivi, che dice: ma senti, ma giochiamoci una carta più moderna, non dico che ti facciamo diventare una bomba sexy, però puntiamo un po' di più sul groove, su un registro vocale più basso, insomma su un tiro diverso e più moderno. Esce questa "These Boots Are Made for Walking" e schizza in testa alle classifiche.
2: You keep saying you got something for me, something you call love, but confess

0: You ready, Boots?
1: Vi stavo raccontando la storia di questo produttore artistico Lee Hazelwood, che a metà degli anni 60 prende Nancy Sinatra, la figlia del grande Frank, e ci costruisce questo personaggio musicale perfetto, proprio calato nell'estetica del periodo. Quindi c'è tanto soul, tanto funk, R&B, un'immagine un po' più ruffiana, e schizza, come vi dicevo, in testa alle classifiche diventando un classico. Lee Hazelwood mi permette di raccontarvi un aneddoto carino, perché nel 1985 chi pensa bene di fare la cover di questo brano? Non ci arrivereste mai. I Megadeth, nel loro disco di debutto, che si intitola Killing Is My Business and Business Is Good, fanno una versione totalmente folle di questo brano. La parte iniziale è puro caos, sembra una band che sta gemmando, che non sa dove andare. Poi ne fanno una versione furibonda, cambiano il testo. Già il produttore era infuriato, perché viveva quasi una violenza che la sua canzone così raffinata venisse letta da una delle band inventori del thrash metal. Inoltre cambiano il testo e si scatena una bufera legale. Andatevela a cercare, una versione assolutamente folle. Adesso ci ascoltiamo Bruce Springsteen.

0: Radio Freccia.
1: E sono le 17:11, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati, queste note di stile, noi staremo insieme fino alle 18. Allora vi ricordo due cose, la prima è il 366-663-4466, che è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi. Poi c'è una bella cosa che vi ricordo, ovvero, cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Adesso, per entrare nel mood di questi concerti, vi faccio sentire uno dei pezzi più rappresentativi dei Black Keys, Lonely Boy, è in un disco decisivo, El Camino, del 2011. È il disco dove loro smettono di essere questo sgangherato duo di chitarra e batteria che suona questo blues sanguigno, verace, quasi di rottura rispetto alla scena rock di inizio anni 2000, e diventa veramente una band che inizia a colonizzare le radio, i grandi festival, anche perché espandono il loro sound, portano dentro altri strumenti. The Black Keys, Lonely Boy.

Black Keys con Lonely Boy dal loro disco El Camino del 2011, dicevo, il disco della consacrazione, una consacrazione che arriva grazie anche alla visione di un produttore artistico, Danger Mouse, uno che aveva già lavorato con i Gorillaz e Beck, e sappiamo quanto Beck usa le chitarre blues nella sua musica così elettronica, che veramente rende molto più radiofonici i Black Keys. Mette sovraincisioni di chitarre, aggiunge come in questo pezzo il basso, tastiere, insomma rende il suono più compatto, omogeneo e, perché no, anche accessibile. Io una nota di stile la spendo volentieri su Dan Auerbach, il chitarrista dei Black Keys. A me piace molto perché, pur essendo autenticamente, veracemente blues, è uno che raramente si concede a grandi assolo di chitarra, ed è strano perché, se ci pensate, la grande musica blues a volte sembra una preghiera eseguita alla chitarra. Pensate a Gary Moore, pensate a Hendrix, pensate a Clapton, pensate a Steve Ray Vaughan. Lui invece con la chitarra, pur restando molto coerente col linguaggio blues, cerca più di creare atmosfere, la mette a servizio della canzone, degli arrangiamenti, delle texture sonore. Cambia chitarra spesso, non ha una sua chitarra identificabile, la canzone di volta in volta suggerirgli cosa suonare. Un tratto invece comune ce l'ha in tutti i pezzi: gli amplificatori che implorano pietà, perché lui, per avere questo suono, è proprio uno che spreme al massimo gli amplificatori, i distorsori, i fuzz, ed esce quel suono magico. Ci ascoltiamo Arcade Fire.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99€ e soffiatore elettrico a tre funzioni a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000€ fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Radio Freccia.
8: Le 17.26 qui su Radio Freccia, io sono Gianni Roianti, queste note di stile e adesso lasciatemi una nota di stile proprio per i musicisti alle prime armi. Se suonate, voi dovete sapere che qualora mettiate le mani su un synth, una tastiera, una drum machine, ci sono dei suoni già pronti che si chiamano preset. Sono una sorta di pattern preimpostato, un ritmo, una melodia, un accompagnamento che intanto ti fanno capire il potenziale della macchina e poi possono essere un'ottima base da cui partire. Se poi ti dice bene, può veramente essere che tu trovi un groove, un suono, un accompagnamento su cui costruire una canzone. Damon Albarn mette le mani su un Omnicord, che era una sorta di sequencer, quindi una macchina che ti crea degli accompagnamenti su cui costruire la propria musica, e digita il pattern rock numero 1. E su questo pattern, andatevi a cercare i video su YouTube, esattamente su quel pattern, senza cambiare nulla, ma aggiungendo insomma altri strumenti, costruisce questa Clint Eastwood, uno dei loro successi più grandi.

Clint Eastwood, Gorillaz. Io vi stavo raccontando di quante sono quelle band, quegli artisti che hanno trovato l'ispirazione per scrivere una canzone cazzeggiando su qualche macchina, su una batteria elettronica, su un sequencer, su un sintetizzatore. C'è un altro esempio illustre: Stewart Copeland, il batterista dei Police, in una recente intervista a Rick Beato, che è un signore che fa dei podcast meravigliosi intervistando i musicisti, ha raccontato che uno dei grandi classici dei Police, Spirits in the Material World, è nata proprio così. Sting stava cazzeggiando su quella tastierina che probabilmente era senz'altro una Casio. Il modello sembra Casio Ton M10, anche perché sono macchine che oggi è divertente cercare nei mercatini dell'usato, e proprio su quel portamento ritmico, su quell'accompagnamento che già la macchina forniva, hanno costruito questa canzone. Una canzone che tra l'altro ha un giro di basso e un portamento ritmico che poi sfida le regole della gravità, nel senso che è difficilissimo capire sempre dove l'uno, e c'è questa magia, no? Quasi da equilibristi del ritmo dei Police. Però è nata proprio così, sfruttando le possibilità di quella macchina. Se volete sentirla, è in un disco dei Police del 1981, Ghost in the Machine, che tra l'altro proprio segna, lo dice già il titolo, no? Questo cambiamento dei Police, che smettono di essere questo trio un po' punk, un po' reggae, un po' new wave, arcigno, solo chitarra e basso batteria, e iniziano a usare i sintetizzatori, qualche batteria elettronica. Uno dei più grandi classici di quel disco è Every Little Thing She Does Is Magic, che è tutta basata sul pianoforte. Andatevela a sentire, quel portamento lì, anche qua vi consiglio di andare su YouTube a fare un riscontro effettivo, nasce da questo piccolo pattern elettronico. Ci ascoltiamo i Black Keys Peaks con King.

0: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Sono le 17:41, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roiatti e fino alle 18 staremo qui all'interno di Note di Stile. 366-663-4466 è il numero a cui potete mandare i vostri preziosi messaggi. Perché dico preziosi? Perché è una bella novità, ve la dico tra poco. Intanto, per esempio, è arrivato un messaggio di Mauro, ma non è solo Mauro, è una delle band che mi chiedete più spesso di affrontare. Mauro mi chiede degli Engin de Poitrine, che sono questo duo incredibile, che fanno della musica totalmente stralunata, solo chitarra e batteria, hanno una vivacità, una bizzarria ritmica, armonica, melodica straordinaria, un look micidiale. A me piacciono molto, credo che siano quelle band che contribuiscono a far evolvere il suono. Il problema, secondo me, adesso entrerei in un discorso lunghissimo, che la cosa magica succede con artisti come Hendrix, Van Halen, i Police, che sì, innovavano musicalmente ma riuscivano ad arrivare al grande pubblico. Ascoltiamo gli American Hi-Fi e poi continuiamo con questo pippone che mi prende moltissimo.

Vi stavo parlando degli Engins de Poitrine, in generale di quelle band magari progressive o strumentali che fanno musica molto complessa, che piace ai musicisti, che contribuiscono a far evolvere il linguaggio del rock. Io stesso, che suono la chitarra, e molta della musica che faccio è cervellotica, strumentale, molto improntata all'aspetto tecnico. Però credo anche un'altra cosa, che questa musica riesce veramente a fare centro quando inizia a parlare semplicemente agli appassionati di musica. Quello che vi dicevo prima che arrivassero gli American Hi-Fi, era pensare a musicisti come Van Halen, Jimi Hendrix, i Doors, Steve Vai, potrei andare avanti all'infinito, i Police, cioè gente che faceva veramente evolvere il linguaggio tecnico, il linguaggio sonoro del rock, facevano cose, suonavano cose che i musicisti ancora non sapevano fare, scoprivano nuove pronunce tecniche, ma erano in testa alle classifiche, riuscivano a portare questa cosa nelle grandi canzoni. Quello per me, secondo me, è l'obiettivo più grande. Quindi Engins de Poitrine li ascolteremo, li adoro, però quanto mi piacerebbe che facessero un pezzo con Dua Lipa, riuscissero a fare una canzone che arriva in testa alle classifiche, portando quel mondo musicale. Ecco, altra questa, una band per esempio che spacca, è stata molto innovativa dal punto di vista tecnico della produzione e riescono a fare canzoni che piacciono a tutti, anche se non sai la differenza tra una chitarra e una batteria. Questi sono i Foo Fighters e questa è Walk.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.54, amici, siamo arrivati alla fine di quest'ora insieme qui su Radio Freccia all'interno di Note di Stile. Io ho una bella novità. Allora, dal primo sabato di ottobre, dal sabato 3 ottobre se non sbaglio, avremo all'interno ogni sabato di Note di Stile un momento, lo chiameremo pillole di stile, una cosa che esisteva già all'interno di un altro orario del nostro palinsesto, in cui potremo sbizzarrirci ad ascoltare, rispolverare, scoprire un po' di cose matte musicali. Ed è per questo che io vi sprono sempre a scrivermi quali sono le band e gli artisti che avreste voglia ascoltassimo insieme. Magari veramente andremo a ascoltare cose tipo gli Engin de Poitrine, Richie Kotzen, che oggi mi avete chiesto, i Mr. Big che invocate sempre, ma tantissime cose, dal punk alla musica strumentale, qualunque cosa. Oppure ci prenderemo dei grandi classici, magari anche i Metallica, per ascoltarli dal punto di vista più approfondito della produzione, del suono, dell'evoluzione stilistica. Insomma, sarà un momento un po' nerd che ci cucciamo addosso, che secondo me ci siamo meritati per l'entusiasmo con cui io parlo di musica e voi mi fate le vostre richieste. Quindi ragazzi, noi ci rivediamo domani alle 17 sempre qui all'interno di Note di Stile. Ricordatevi che tutte le cose che mi chiedete io me le annoto e ce le ascolteremo insieme in questi sabati a partire da ottobre. Vi lascio a Rebel Yell con Step, vi mando un abbraccio e ciao da Gianni Royatti. Loro sono gli Oasis.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Una decina di secondi e saranno le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, diamo inizio a una nuova puntata di Rebel Yell nella sua versione del fine settimana. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Il tutto in alta definizione, 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali sintetiche, mi raccomando. Un saluto va a Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia sin qui con le sue note di stile, lo ritroverete domani, stesso posto, stessa ora. Tocca a noi, ce ne andiamo agli inizi degli anni 60, loro sono i Beach Boys e questa è Surfing Safari.

E come potremmo definire Surfing Safari? Il primo vagito dei Beach Boys, quando ancora non si chiamavano nemmeno Beach Boys, ci vorrà ancora un po'. Ad ogni modo, questo brano nasce letteralmente nella cantina di casa Wilson, dove i fratelli Brian, Dennis e Carl, insieme al cugino e all'amico d'infanzia, mettono su questo gruppetto e inventano letteralmente il muro del suono ben prima di Phil Spector. Forse non lo sanno ancora, Surfing Safari non solo è il loro primo singolo, ma è anche il titolo dell'album di debutto dei Beach Boys, pubblicato nell'ottobre del 1962. La critica, guardando al ritroso, dice, riconosce che rispetto ai lavori successivi naturalmente è un album ancora acerbo, e d'altra parte erano dei ragazzini, era l'album di debutto, eppure il seme c'è tutto di quella pianta che germoglierà e che darà filo da torcere a gente di calibro importante. Prendi per esempio i Beatles, che insomma hanno morso il freno parecchio per stare al passo. Dancing Till Dawn, Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 18 e 10 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e andiamo un bel po' indietro nel tempo. Lo so che quando dico così e poi faccio riferimento ai primi anni del 2000 ci prendo un po' un colpo a tutti, però insomma parliamo di 25 anni fa, 2001, quando viene pubblicato Free Love, terzo singolo estratto dal decimo album in studio dei Depeche Mode. Sto parlando di Exciter, un album particolare per quel che riguarda i Depeche Mode, forse un po' più minimalista se vogliamo, e Free Love non è esattamente quello che potrebbe far pensare il titolo.

Sì, certo, l'amore libero, ovvero quello che se ne frega delle convenzioni sociali, ma in realtà free love nel testo di Martin Gore va ancora più a fondo di questo concetto, benché giustissimo. Si parla di un amore in qualche modo più maturo, non perché necessariamente vissuto da grandi, ma perché vissuto senza finzioni, vissuto senza lati nascosti, insomma la capacità di amare e anche di essere amati senza riserve, perché sembra facile, uno dice mi faccio amare, non è così semplice. Cambiamo completamente pagina e parliamo degli Emil and the Sniffers, che giusto ieri sono usciti con un nuovo lavoro e si sono dati al country. Li avrete sentiti insomma in questi anni su Radio Freccia, e pensare a un lavoro country da parte di una band post-punk cacciaronissima e molto storta, e insomma fa strano. Invece Truth or Consequence è esattamente una rilettura country dei loro lavori, che però qui ascoltiamo come mamma li ha fatti. Security.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Radio Freccia.
5: Le 18 e 24 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e prima dell'interruzione pubblicitaria abbiamo ascoltato il nuovo singolo dei Rolling Stones,

Lady Writer Dire Straits, singolo pubblicato nel 1979 dal secondo lavoro della band di Mark Knopfler, ovvero Communiqué. Ora, è tutto molto bello, è uno dei brani più celebri di Dire Straits e Mark Knopfler sembra particolarmente ispirato. Però, dai, diciamoci la verità, non è carino che tu, Mark Knopfler, stai lì a casa tua a guardare la televisione, vedi l'intervista di una scrittrice che ti affascina, che parla di cose particolari, originali, insomma, rimani rapito e ti viene in mente che somiglia molto alla tua ex. E questo potrebbe essere un buon incipit, se non che poi Lady Writer diventa la scusa per fare l'elenco dei difetti della ex. Insomma, diciamo che Mark Knopfler in quel 1979 se l'era un po' legata al dito. E d'altra parte c'è anche da dire che le sue rotture sentimentali, non solo per lui ma per lui in particolare, sono sempre state fonte di ispirazione, per nostra fortuna, visto che noi ne abbiamo goduto i frutti. Lui magari meno, ma noi sì. Cheer up, baby, in Heather.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 37 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vi troviate, ma non solo. Grazie all'app potrete anche ritrovare le repliche di tutti quanti i nostri programmi, poi naturalmente ci sono le interviste, le puntate speciali, la sezione Ultime Notizie che viene costantemente aggiornata dalle pregevoli penne di Gigi Riccardo e di Gianni Roiati, poi naturalmente ci sono i regalini che trovate sull'app e ce ne sono un paio in questi giorni, ma ne parleremo dopo. Iron Maiden, Fear of the Dark.

0: Fear of the Dark, Iron Maiden, e un adorabile che ci ascolta in radiovisione ha notato un'assenza nel video.
1: Ciao Radio Freccia, perché non è uscito Eddie?
0: Perché Eddie durante questa canzone nello specifico stava prendendosi un aperitivo, esattamente come noi siamo arrivati a quel momento lì. Come sempre sono due le ricette, la prima è alcolica, quindi non è per te mio piccolo amico, ma quella dopo sì, è anche per te perché sarà completamente analcolica. Per l'alcolico di oggi vi propongo quello che viene chiamato il drink beffardo. Dovete sapere che nel 1923 negli Stati Uniti, in pieno proibizionismo, un banchiere con velle politiche

tramite mezzo stampa indice un concorso per coniare un nuovo termine per insultare quei manigoldi che truffavano la legge bevendo dell'alcol, scandalo. Il termine vincitore è scofflaw, che significa appunto farsi beffe della legge. A Parigi immediatamente rispondono creando un drink con questo nome, che si fa così. In uno shaker con ghiaccio mettete 6 parti di bourbon, 6 parti di vermouth dry, 2 parti di succo di limone e una parte di granatina, in più 2 gocce di orange bitter. Shakerate con vigore e filtrate il tutto in coppetta ghiacciata. Come guarnizione, una scorza di limone.

0: Radio Freccia.
1: 18:54, c'è Kat al microfono, siamo al momento dell'aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol, quindi va bene per grandi e piccini. Ci pensa come sempre Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il nostro barista di provincia preferito, oggi ci propone il suo 78 di agosto. E si fa così: in uno shaker con ghiaccio mettete 2 centilitri di miele di agave, 3 centilitri di succo di bergamotto, 6 centilitri di infuso di alloro e zenzero. Agitare vigorosamente come se oggi fuori ci fossero 22 gradi, magari. Filtrare in coppetta ghiacciata e sorseggiare domandandoci se questo mese di agosto finirà prima o poi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Manca pochissimo alle 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Entriamo nella seconda ora di Rebel Yell versione weekend. Al microfono c'è Kat, vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Il numero di telefono per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali è il seguente, ovvero 366-663-4466, e ce ne andiamo allegramente nel 1998, dove troviamo un curioso e simmetrico parallelismo tra gli Smashing Pumpkins e i REM. Parliamo degli Smashing Pumpkins, che in quel 1998 pubblicano Ava Adore, primo singolo estratto dall'album Adore.

Il video di Avador è una di quelle cose che dà senso alla radiovisione, perché fu girato in un unico piano sequenza con gli attori, intesi proprio come persone che agiscono nel video, che si spostavano dietro la macchina da presa poi per farsi ritrovare al posto giusto. Un bel casino girarlo, insomma, anche quella è una bella storia. Ma parlavamo del parallelismo tra gli Smashing Pumpkins e gli R.E.M. in quel 1998. Perché? Perché nel 1997 entrambe le band si ritrovano senza batterista. Certo, è vero che nel caso dei R.E.M., ne parlavamo giusto ieri, è stato il batterista a decidere di lasciare la band, mentre invece nel caso di Jimmy Chamberlin degli Smashing Pumpkins è stato allontanato a causa delle sue dipendenze. Di fatto entrambe le band nello stesso anno si sono ritrovate con la sezione ritmica assente, dunque entrambe le band per l'album successivo Up, per quello che riguarda gli R.E.M., Adore per quello che riguarda gli Smashing Pumpkins, decidono di optare verso sonorità più elettroniche, decisamente synth pop.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 13 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato Role Model con il nuovo singolo Joy, che è tra le nostre top 20. Vi ricordo che le top 20 sono le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia, come si dice in gergo tecnico, in alta rotazione. E dal più che presente di Role Model invece facciamo un tuffo nel passato, andiamo per la precisione al 26 settembre del 2000, quando i Placebo tornano in grande spolvero con il singolo Slave to the Wage, e molto c'è da dire e sul singolo e sull'album.

Slave to the Wage è il secondo singolo estratto da Black Market Music, terzo lavoro in studio per i Placebo. Slave to the Wage era stato preceduto da un altro singolo, Tasting Man, che se accostato a questo sembrano appartenere a due band diverse. Di più, sembra che Tasting Man sia un brano degli Smashing Pumpkins, effetto assolutamente voluto dalla band di Brian Molko proprio per spiazzare la stampa, la critica, e in effetti tutta la produzione di Black Market Music è stata fatta totalmente in autonomia da Placebo. Sembra voler gridare al mondo: basta con ste ballate malinconiche, basta col glam rock, adesso facciamo rock duro, rock acustico. In effetti pativano un po' in quegli anni 2000, Brian Molko e soci, quell'immagine glam, quell'immagine un po' romantica, quell'immagine che decisamente gli stava stretta. E infatti poi esce Black Market Music, che ha delle accezioni politiche molto molto dure. We believe, Good Charlotte.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 25 minuti, c'è Kat al microfono e questa è la seconda ora di Rebel Yell nella versione del fine settimana e una adorabile sfrecciata al 366-663-4466 chiedeva in un vocale: ma come mai questa ribellione di Brian Molko e dei Placebo all'etichetta glam rock? In fondo sì, un po' l'area è quella, però non sono mai stati tanto glam. Beh, insomma, in realtà potremmo riassumere questa loro ribellione all'etichetta glam rock, che pure gli è stata attribuita, ecco la colpa o il merito, potrebbe essere in un certo senso di David Bowie. Ne parliamo meglio appena i Coldplay hanno finito di suonare Don't Panic.

tutta colpa di David Bowie, lo abbiamo raccontato tante volte. È stato proprio David Bowie a scoprire i placebo, perché chiese, pur senza averli mai incontrati, a Brian Molko e alla sua band di aprire i suoi concerti nel 1996. Questo regalò ai Placebo naturalmente una notorietà incredibile e anche un legame con i glam rock degli anni 70. In un certo senso loro occhieggiavano a quel periodo lì, pur dirompendo su una scena che in Gran Bretagna era allora dominata dal Britpop. Inevitabilmente arrivò una richiesta che non si poteva rifiutare, non da parte della mafia ma da parte di un regista, il quale era la sua terza opera, e si sarebbe trattato poi del film Velvet Goldmine, che attraversa proprio il periodo del glam rock degli anni 70, film a cui partecipano i Placebo, occupandosi anche della colonna sonora e oltre che dell'interpretazione di personaggi molto vicini a loro, e inevitabilmente quell'etichetta lì gli si appiccica addosso. Ci vorrà del bello e del buono per far capire al mondo che i Placebo sono anche altro. The Reason, Hubastank.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:35 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. C'è Kat al microfono e vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta e non solo, perché potrete recuperare anche tutte le repliche dei nostri programmi. Poi trovate le interviste, le puntate speciali, i podcast, un accesso privilegiato allo store online di Radio Freccia per ritrovare tutto il nostro merchandising. Naturalmente ci sono le ultime notizie e ovviamente i regalini, e parliamo di biglietti per i concerti, parliamo di dischi, ne parliamo tra un pochino. Fake Plastic Trees, Radiohead.

Tra i regali che in questi giorni trovate sull'app RTL 102.5 Play ce n'è uno speciale, ovvero una edizione limitata del singolo World Alone di Tony Iommi e Jorn Lande, tra l'altro autografato dai due. Il singolo World Alone anticipa il prossimo album solista di Tony Iommi, che vedrà la luce il 23 ottobre 2026, e appunto in vista di questa uscita naturalmente sono molte le interviste che Tony Iommi sta rilasciando in giro, e tra le tante mi ha colpito particolarmente una conversazione in cui lui ricorda Ozzy Osbourne inevitabilmente, e lo fa in modo molto tenero, tra l'altro raccontando l'ultima telefonata che è intercorsa tra i due proprio il giorno prima che scomparisse Ozzy Osbourne. Insomma, se riuscite a recuperarla è davvero qualcosa che merita di essere letto o ascoltato. One of those days, lui è proprio Ozzy Osbourne.

0: back. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 19:51 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. Chiudiamo la seconda ora di Rebel Yell nella sua versione weekend con una canzone che non è una canzone. O meglio, potremmo sottotitolarla due al prezzo di una. Ecco, due al prezzo di una, come nei supermercati. Sto parlando di 4Play Long Time Boston, il gruppo, e in realtà va scritta tutta al genio di Tom Scholz, leader e chitarrista della band. È probabilmente uno dei brani compositivi più strutturati, oltre che più famosi, della band. Eccola qua.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Pochi secondi e saranno esattamente le 20, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Diamo inizio alla terza ed ultima ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. Per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali, non è vero, c'è il numero magico che è sempre quello. 366-663-4466. E come se nulla fosse, ce ne torniamo all'inizio degli anni 90, quando finalmente al mondo arrivano i Pearl Jam. Questa è Even Flow.

Something that has never shown it.

Even Flow, singolo dei Pearl Jam estratto dal loro album d'esordio Ten, e chi fossero i Pearl Jam è stato chiarissimo per tutti fin da subito. Non è andata così linearmente per gli Imagine Dragons, che il 4 settembre, giusto ieri, ma del 2012, esordivano con l'album Night Visions e sono stati accompagnati da un dubbio, ovvero la critica specializzata, la stampa, ma gli stessi ascoltatori e ascoltatrici si chiedevano: ma è un'evoluzione del rock alternativo la musica degli Imagine Dragons, che magari viene adattato alle radio pop, alle piattaforme, oppure invece si tratta semplicemente di una band pop che si veste come se facesse rock? Questo è un po' più severo come giudizio. Bene, il dubbio non è stato ancora chiarito, nel senso che la critica si divide su questi due fronti, ma certamente gli Imagine Dragons dal 2012 fanno molto parlare di sé e hanno ridisegnato in qualche modo l'approccio del rock alternativo alla musica. Certo, sono degli intrattenitori, non c'è dubbio, basti pensare che hanno fatto la gavetta nei casinò di Los Angeles di fronte a un pubblico a cui della musica e della loro musica non importava assolutamente niente, eppure riuscivano a portarseli a casa. Se non è intrattenimento questo, Natural, Imagine Dragons.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 11 minuti, questo è Rebel Yell, adorabili sfrecciate e sfrecciati naturalmente nella sua versione weekend. Io sono Kat e ho una bella notizia da darvi. Parlavamo dei regalini che potete trovare su RTL 102.5 Play. Non c'è soltanto il vinile autografato da Tony Iommi, ci sono anche i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys e si avvicinano a grandi passi perché il 10 settembre è qui. Per cui andate subito su RTL 102.5 Play e una volta lì cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest. Ce li ascoltiamo i Black Keys con Holding for You.

E d'altra parte ieri abbiamo avuto testimonianza diretta da parte di una sfrecciata che se ne intende, la nostra Gaia, che li ha visti esibirsi a Rock Insane proprio la settimana scorsa. I Black Keys, che saranno tra pochissimo a Milano per due date, di cui vi regaliamo i biglietti, e meritano davvero di essere visti dal vivo, come veniva ribadito ieri. Parlando di concerti dal vivo, dopo settembre arriva ottobre, e il 7 e l'8 di ottobre ci sarà, dopo credo 11 anni, un gradito ritorno, 11 addirittura 13 anni, un gradito ritorno nel bel paese. Torneranno i Baby Shambles, la band di Pete Doherty, che si affaccerà appunto il 7 ottobre a Roma e l'8 di ottobre invece qui a Milano. E allora non possiamo far altro che ascoltarceli nell'attesa. Questa è You Talk.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 22 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, check out al microfono. Invece al 366-663-4466 qualcuno chiedeva lumi circa il nuovo album dei Baby Shambles e se fossero anche previsti degli inediti. Allora andiamo con ordine. Il nuovo album dei Baby Shambles, Live at Coco, è la registrazione dal vivo dell'ultimo concerto che hanno tenuto nel 2025, appunto per celebrare la loro reunion, ma sono in realtà brani di repertorio con qualche sorpresa. Quindi l'uscita dell'album è prevista per il 9 di ottobre, subito dopo la data di Milano per il concerto degli Baby Shambles. If it makes you happy, Sheryl Crow.

If it makes you happy, Sheryl Crow. Quante cose si potrebbero dire su questa artista e su questo brano, ma al momento ho un pensiero intrusivo che mi porta a chiedervi questo. A seconda delle infanzie che avete avuto e quando avete avuto un'infanzia, perché se siete stati bambini o preadolescenti nella seconda metà degli anni 90, ecco, questa canzone vi potrebbe far nascere due sensazioni. La prima, devi andare a letto, basta, sei piccolo, devi andare a letto. O la seconda, sei piccolo, ma non così tanto da non poterti godere un film in seconda serata e poi subito a letto. Questo perché? Perché If It Makes You Happy è stata, magari lo è ancora, non lo so, non ho più la televisione, ma è stata la sigla di una trasmissione celeberrima di Mediaset che introduceva a dei film detti bellissimi e insomma negli anni 90, fine 2000 perlomeno, insomma c'era questo appuntamento abbastanza fisso, ma se eri piccolo niente, dovevi andare a dormire perché andavano in seconda serata. Take Me Out, Franz Ferdinand.

0: Radio Freccia.
1: Praticamente sono le 20 e 37 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. C'è Kat al microfono, Daniela al 366-663-4466 scrive: con la canzone di Sheryl Crow mi hai fatto ritornare indietro nel tempo, e che bei tempi l'adolescenza, tanti ricordi. Sì, tanti ricordi, non c'è dubbio. Mi fa piacere che ti ricordi l'adolescenza come un bel periodo. Io per esempio non tornerei all'adolescenza neanche se mi facessero dei bonifici mensili, francamente. Cioè, mi sono divertita molto di più appena sono uscita dall'adolescenza, dalla scuola, dai 18 anni, è stato molto meglio. Man on the Moon, R.E.M.

E pensare che questo brano Man on the Moon avrebbe dovuto essere semplicemente un brano strumentale, non dico un riempitivo per Automatic for the People, ma insomma siamo lì, perché Michael Stipe era in crisi nera per quel che riguardava il testo. Poi l'ispirazione arrivò improvvisa e arrivò dalla figura di Andy Kaufman, che poi è stato reso leggendario qualche anno dopo l'uscita di Man on the Moon nel film di Milos Forman, interpretato da uno strepitoso Jim Carrey. E riflettevo su questo: spesso viene definito Andy Kaufman come un comico. E credo che sia una definizione molto riduttiva, perché Andy Kaufman non era sempre comico, però era sempre irritante, era sempre in qualche modo provocatorio, tanto da farsi cacciare da Saturday Night Live, tanto da provocare sempre una reazione piuttosto controversa, ma sulla base di un lavoro molto, ma molto serio. Insomma, non era il banale facce ride. Whispers, Twin Atlantic.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 51 minuti, siamo arrivati. Vabbè, niente, siamo veramente arrivati alla fine di questa puntata di oggi di Rebel Yell nella versione weekend, ma naturalmente vi rinnovo l'appuntamento per domani, stesso posto, stessa ora. E poi vi raccomando di rimanere qui, perché oggi che giorno è? Sì, è sabato 5 di settembre, ma soprattutto è il primo sabato del mese. E per chi non lo sapesse, ogni primo sabato del mese su Radio Freccia avviene una cosa molto particolare, un bel viaggio sonoro che vi porta dal rock classico fino al metal più estremo. Parliamo della Titanium Selection, che inizierà tra pochissimo, non appena Titania prenderà possesso di questo microfono. Quindi non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Bentornati, viaggiatori sonori. Spero che abbiate trovato il modo di godere della bellezza della musica e di alzare sempre il volume, anche in un agosto che qualche volta questa bellezza se la perde un po' in giro, tra dei ritmi che sicuramente non ci appartengono e dove anche noi non ci siamo sentiti sulle alte frequenze. Quei 140-220 bpm che ci fanno vibrare il petto sotto il palco fino a perdere il respiro. Non bisogna andare veloci però, no. Qualche volta serve sapersi assaporare anche i momenti, come quel tramonto che hai visto sul mare e ti sei goduto in silenzio con una birra ghiacciata. Oggi sono qui a chiedervi questo, di portare con voi la voglia di assaporare un brano, di far girare un disco nella sua interezza, come quando lo streaming ancora non ci rubava i minuti. E forse questa puntata è una follia, perché il pezzo che durerà meno sarà un pezzo da 11 minuti. Perché mentre il mondo taglia la musica, noi scegliamo di tagliare fuori il mondo. Io sono Titania e vi do il benvenuto su Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Loro, vi sentite già in sottofondo, sono i Porcupine Tree. Questa è Anesthetize. I minuti sono 17.

Anesthetize. Porcupine Tree. Siamo nel 2007. Fear of a Blank Planet. Il nono album in studio dei Porcupine Tree. Tre parti ben distinte che riflettono i diversi stati d'animo ed emotivi del nostro protagonista. Ed è un po' come quando ti svegli. Magari la giornata parte male, nemmeno te lo ricordavi di aver preso quegli psicofarmaci che t'hanno stordito tanto da farti dormire 12 ore di seguito. Sei un po' intorpidito. Hai i piedi che devono ancora toccare la terra e vai in cerca di quel caffè che quantomeno sa illuderti di poterti migliorare la giornata. Ed in effetti lo fa. Parte la solo di chitarra di Alex Lifeson, il chitarrista dei Rush. Abbiamo iniziato col prog, quindi, e forse a qualcuno ha strappato un ghigno di godimento, a più di qualcuno, lo vedo dai messaggi. Ma non funziona così, stop. Riavvolgi il nastro. Sei solo, completamente solo. E lo sai perché non ce la fai a vivere in questo mondo. Oramai sei così rassegnato che sai già come finirà, vero? Allora prendi quel blister, butta giù, alza la musica e domani sarà un altro terribile giorno. Ma per ora saranno 11 minuti, quelli di Black Number One, Type O Negative. She's in love with herself. She likes the dark. And on her milk white neck, the devil's mark.

0: Trony fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Viaggiatori. Siete su Titanium Selection, io sono Titania e vi accompagno in questo viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Questa sera un po' particolare. E lo sappiamo, no? Per essere dei veri goticoni o dei veri metallari, dobbiamo vestirci e tingerci i capelli di nero. Insomma, lo sanno tutti, no? Altrimenti, più che Nosferatu, bisognerebbe chiamarti poser. Because every day is Halloween. Spero che abbiate capito che ovviamente vi sto prendendo in giro e che chi crede a questa miriade di cavolate forse dovrebbe ascoltare anche il cervello oltre che la musica. Perché non sempre basta alzare il volume, qualvolta serve anche il buon senso. Ma torniamo a noi. Questa canzone nasce esattamente per prendere in giro quell'ideologia che risultava già vecchia negli anni 90. Quella per cui se sei un true allora devi vestirti da true, comportarti da true. E per citare gli Atroci, che cosa noi vogliamo? Il metallo, che cosa noi mangiamo? Il metallo. Nel dubbio, non provateci a casa, che noi il dentista poi non ve lo rimborsiamo. Ed ora un pezzo iconico che ti arriva addosso come una tempesta. Questa è You Suffer dei Napalm Death. Basta. Finito. Un secondo. Il pezzo più corto della storia del metal. Del resto, in una puntata dove i pezzi durano almeno 11 minuti me lo dovevate concedere questo cameo. Ma era solo per anticiparvi la vera tempesta, quella che arriva sotto il nome dei Tool nei suoi 15 minuti. E 45 secondi. Tempest.

Tempest, Tula. Il brano di chiusura principale di Fear Inoculum del 2019, il quinto album dei Tool, arrivato dopo ben 13 anni di attesa, a dimostrarci che le attese il più delle volte valgono la pena. Con una durata monstre di 15 minuti e 43 secondi, rappresenta uno dei punti più alti della loro intera discografia. È un tour de force tecnico che è impressionante. Non per niente ha vinto anche il Grammy nella categoria Best Metal Performance del 2020. Alle attese serve pazienza. Serve la voglia di viversi il presente, anche quando il futuro incombe come un'ombra. Ed è quello che stiamo cercando di fare questa sera qui su Titanium Selection. Vi ho chiesto di assaporare, di godervi un momento, come quando non potevamo scegliere di andare avanti, come quando la radio era tutto ciò che ci permetteva di conoscere qualcosa di nuovo. Qualcuno di voi ricorderà quel periodo. E chi è rimasto? Questa sera godrà dei prossimi 24 minuti. Perché se siete ancora qui, in questo Titanium Selection che parla una lingua diversa, è perché amate anche l'andare piano, soprattutto se si tratta di musica. Questa è The Odyssey e loro sono i Symphony X.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: E rieccoci qua, viaggiatori. Io sono Titania e inizia la nostra seconda ora di viaggio qui su Titanium Selection. E per ora le canzoni su questo nostro cammino sono state solamente quattro. L'ultima si chiamava Odyssey, Symphony X. Un viaggio dentro ad un altro viaggio, quello del ritorno verso casa, quello in cui le lacrime si mischiano con la pioggia e con quel mare che sembra non finire mai, dove un canto può uccidere, dopo dove le illusioni divengono l'ossigeno del presente, quello in cui degli occhi possono sapere di casa, quello in cui le labbra mancate riescono a scandire il senso del tempo. Un viaggio che è quello di Ulisse verso la sua Itaca, verso quell'amore che ripara il presente, che riaccende i sogni di chi si è perso.

Rinascita. Una rinascita che ascolteremo anche nella prossima canzone. La spensieratezza di un bambino felice e sicuro nella sua famiglia. E poi arriverà il caos, il freddo di un'anima che si congela per il dolore. E sentiremo la coscienza, sentiremo il peso del passato e quell'accettazione che suona come un distacco amaro. E poi la rinascita, che passa tra i riff di chitarra e gli assoli di tastiera per arrivare ad un cerchio che si chiude, mentre il suo sole cala dolcemente sul medesimo arpeggio con cui il brano sta iniziando. Questi sono i Dream Theater. Godetevi un viaggio che dura 23 minuti. A Change Seasons.

tornando a casa da un 2.10 infernale, salgo in macchina, cosa sento? E c'è ingiustizio. Sto andando pianissimo per far durare tutto il viaggio per ascoltare questa meravigliosa canzone. Grazie del ragazzo.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: Bentornati dal vostro viaggio. Una suite maestosa di 23 minuti e 6 secondi che rappresenta l'essenza stessa del progressive metal. Dream Theater, A Change of Seasons. Qui su Radio Freccia, qui su Titanium Selection, orgogliosamente un pezzo che nasce dal dolore, come spesso accade quando la musica riesce ad oltrepassarci. Una storia che non è solo una storia, quando a scriverla è chi l'ha vissuta. La morte improvvisa di una madre in un incidente aereo, un ragazzo con un nome ancora sconosciuto, Mike Portnoy. Un messaggio potente, universale. La vita è fugace, è spietata. E proprio perché il tempo muta come le stagioni, ogni singolo istante va afferrato prima che sfumi. Un brano che dialoga con la poesia, con la cultura cinematografica. Carpe diem, seize the day. Un'odissea lunga 6 anni, una prima bozza nel 1989, una canzone ritenuta troppo lunga per essere pubblicata, scartata fino al 1995. Perché quando stai cercando di parlare a tua madre, nessuno può convincerti che quella canzone sia sbagliata. L'hanno ritenuta sbagliata per le radio, ma questa sera ve l'avevo detto. Il pezzo più corto sarebbe durato 11 minuti. Lord, there is something wrong, cantano i Sabotage. E questa sarà la prossima canzone. A voi i 10 minuti di Morphine Child.

0: Cioè, praticamente nel panico perché mio figlio stava piangendo di 3 anni, siamo saliti in macchina con Radio Freccia e improvvisamente Change of Seasons. Gente, no, è incredibile.
1: Sono con mia moglie che stiamo andando a prendere mio figlio e niente, gli abbiamo detto di aspettare un attimo a scendere.

Una pietra miliare della discografia dei Savatage, Morphine Child, con i suoi 10 minuti e 10 secondi. Il cuore pulsante, la traccia più imponente di Poets and Madmen, l'undicesimo album in studio di questa storica band americana, prima della lunghissima pausa discografica durata oltre due decenni. Un pezzo che si ispira liberamente alla figura reale di un fotoreporter, Kevin Carter, il vincitore del premio Pulitzer per una celebre e molto dolorosa fotografia. Quella era la bambina affamata in Sudan, seguita da un avvoltoio. Il bambino da morfina, una potente metafora per indicare chi sceglie di intorpidirsi di fronte alle tragedie e alle sofferenze del mondo, rifugiandosi in un'apatia artificiale pur di non provare dolore. Ma un pezzo che non si ferma solamente all'oscurità, no, ci parla di un risveglio. Ora lasciamo da parte i risvegli emotivi e diamoci a quelli sensoriali, perché quello che sta arrivando è uno dei capolavori assoluti che ti cambiano il modo di vedere come si può fare la musica.

Quasi 14 minuti di pura magia, una di quelle tracce che quando la metti su non stai semplicemente ascoltando del metal, ma ti stai imbarcando per un viaggio da cui non torni indietro uguale a prima. Iron Maiden, Rime of the Ancient Mariner, su Titanium Selection. Il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. E ora pensate a quello che ha fatto Steve Harris nel 1984 per Powerslave. Prende una delle opere più importanti della letteratura romantica inglese e decide di trasformarlo in un'epopea heavy metal. E cattura l'anima, il terrore, la profonda bellezza spirituale. E ci devi tuffare dentro, con la mente, mentre Bruce comincia a cantare di un vecchio marinaio che un giorno sparò ad un'albatra, spezzando l'armonia dell'universo. E la punizione sarà quella di rimanere bloccati in mezzo al mare, il legno della nave che marcisce sotto il sole ed un uomo rimasto solo con i propri demoni. Mentre attorno a lui l'equipaggio muore e la vita nella morte gioca a dadi per la sua anima. Come ci si salva da un'agonia del genere? Non con la forza, non con la violenza. Con la compassione. Quando il marinaio, nel buio della sua disperazione, guarda le creature marine e improvvisamente ne vede la bellezza e l'incantesimo si spezza, l'albatro gli cade dal collo e sprofonda nel mare come un sasso. E in quel preciso istante la batteria di Nico McBrain esplode di nuovo, le chitarre ripartono con un doppio assolo e senti la pioggia che torna a cadere, il vento che gonfia le vele. Una giustizia che si compie anche attraverso quello che sarà il prossimo pezzo che già sentite in sottofondo. Sono i Metallica con i loro 10 minuti di Injustice for All.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E qui entriamo nel territorio dei giganti. Benvenuti, bentornati su Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Questa sera in una veste tutta nuova. E allora abbiamo concluso la nostra seconda ora insieme con i Metallica e stiamo parlando del momento esatto in cui quattro ragazzi spezzati dal dolore hanno preso la rabbia, la disillusione, la virtuosità tecnica e le hanno scolpite in questi 10 minuti. Di Injustice for All. 1988, Cliff Burton, che era l'anima filosofica e musicale del gruppo, è morto da 2 anni in quel maledetto incidente in Svezia. Loro sono abbassati alla rabbia, alla ferita che li ha colpiti, e invece di fare un passo indietro sfornano un pezzo che è una cattedrale di rabbia. Perché questo non parla di un crimine comune, ma della corruzione del concetto stesso di giustizia. La giustizia non è uguale per tutti. Nel mondo reale la giustizia ha un prezzo, viene acquistata, venduta, manipolata da chi ha il potere e i soldi. E la benda sugli occhi della statua non serve più a garantire l'imparzialità, no? Ma a non farle vedere le bustarelle che passano sotto al tavolo. E mi dispiace, ma questa canzone non ha un lieto fine. Del resto siamo giunti alla nostra terza ora qui su Titanium Selection. Ed anche se questa puntata parla una sua lingua più lenta, non perdiamo la nostra rotta. Dal rock classico al metal estremo, avevamo detto. E questa terza ora è quella del metal estremo. Opeth, Deliverance.

0: Electroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Electroni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: Opeth. Deliverance, una vetta oscura affascinante della musica metal. Un'immersione nell'oscurità più profonda dell'animo umano. E anche un viaggio dove la bellezza più poetica e la violenza più inaudita convivono nello stesso identico spazio. Se leggi il testo di questa canzone ti rendi conto che non sta raccontando un testicciolo horror da quattro soldi, perché la parola deliverance significa liberazione, salvezza. Ma qui la liberazione assume un significato perverso. Si parla della perdita totale di controllo, dell'atto di cedere ai propri impulsi, quelli più oscuri, più violenti, un dialogo interiore ed inquietante tra la vittima ed il carnefice, o forse tra due parti della stessa mente. E la liberazione è la resa finale al male, una macabra purificazione. Del resto la magia degli Opeth sta tutta nel gioco dei

0: Ma quanto è bello Cronos, eh?
1: At war with Satan, i Venom. Siamo nei bassi fondi più oscuri di Newcastle, 1984. Qui la bellezza sta tutta nella furia viscerale dell'attitudine, un vero e proprio poema epico al contrario, che non racconta la vittoria del bene, ma la guerra totale scatenata dall'inferno contro il paradiso per rovesciare Dio. Siete su Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo, firmato Radio Freccia. Un viaggio che va oltre quella frequenza continua che trovate sulla radio, quella che non deve disturbare, che non deve alienare. Oggi questa frequenza ha preteso che vi fermaste, che vi isolaste, che foste in grado di seguire uno sviluppo narrativo fatto di introduzioni, tensioni, pause, catarsi. Vi ho chiesto attenzione, vi ho chiesto di ascoltare il viaggio di Ulisse e poi di provare compassione per qualcosa che non avete visto ma avete solo ascoltato. Ed è questo il punto. Perché il sentire e l'ascoltare è diverso e la musica metal non è per tutti. Il metal è esigente, non si lascia assimilare passivamente, perché quando la musica è per tutti deve per forza abbassare la soglia d'ingresso, ma il metal quell'ingresso lo protegge con un portone di ferro battuto. Io sono Titania e se siete ancora qui è perché questa musica vi ha lasciati entrare. Io vi saluto con i Meshuggah e i 21 minuti della loro Eye. Horns up, enjoy!

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: tutto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.